Siamo la radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Tanto per cantare, con Leo Gassman, un ricordo di Nino Manfredi.
2: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un paio di scarpe nuove e poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Riccardo Sinigaglia, ho visto anche degli zingari felici, per ricordare

0: aspetti? Metti un like alla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglio dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: no, e ridi.
1: Le cover delle canzoni più belle. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. Nessuno al mondo. Sentite come ce la faceva ascoltare la fantastica Ornella Vanoni.

Cosa aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via, e che a volte non sapevo.

0: la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie, gli eventi, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: Ciao, sono Giuliano Palma, voglio mandare un bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti, ed ecco le cover. Ornella Vanoni e Gianni Morandi cantano insieme La musica è finita.
1: Ecco, la musica è finita, gli amici se ne vanno,

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente e il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Se aspetti che una persona cambi, è meglio cambiare persona.

0: Oroscopo del 14 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, limitatevi a condurre in porto ciò che avete già intrapreso. Toro, riceverete dimostrazioni di simpatia e di solidarietà. Gemelli, il tono mentale sarà buono e la salute è anche molto discreta. Cancro, controllate l'impulsività e siate più ragionevoli. Leone, preparatevi a una giornata impegnativa e faticosa. Vergine, oggi sarete dotati di grinta e di dinamismo, più del solito. Bilancia, evitate di fantasticare troppo e di lanciarvi in sogni irreali. Scorpione, mostratevi più tenaci nel lavoro, evitando l'impazienza. Sagittario, le stelle vi faranno pagare un prezzo molto alto per i traguardi che avete raggiunto. Capricorno, la prova dei fatti vi darà un'idea della validità dei vostri progetti. Acquario, sul piano sentimentale piccole nubi offuscheranno il vostro orizzonte, ma non temete, non sarà una cosa grave. Pesci, giornata ricca di numerose, piccole ma piacevoli gioie. E anche per questo 14 di settembre con l'oroscopo è tutto, io ho concluso, vi do l'appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Innamoratevi dei difetti. Dura di più.

0: fare.
1: Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando e grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Noi siamo pronti a scrivere insieme a voi la colonna sonora di questa giornata, con l'informazione, tanta musica, ma anche l'intrattenimento e le risate delle badole.

0: Sono le 6:01. L'accade oggi, appuntamento ormai consuetudinario di tutti i giorni per scoprire quali sono gli eventi di questa giornata avvenuti nel passato e anche le candeline da spegnere.
1: Di 14 settembre 2026 la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente. Il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Oltretutto io non ho pazienza con le persone che non sanno lasciare andare le cose come vanno, che le rincorrono e le reclamano a gran voce. Quando una cosa è andata, è andata, è bella e finita, e allora lascia che vada. Catherine Mansfield, dal libro Felicità e altri racconti.

0: stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover.
1: Arisa con il coro del Teatro Regio di Parma, quello che le donne non dicono. Ci fa

0: consigli e le anticipazioni per questa giornata ce le raccontano le nostre stelle con l'oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Oroscopo del 14 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, limitatevi a condurre in porto ciò che avete già intrapreso. Toro, riceverete dimostrazioni di simpatia e di solidarietà. Gemelli, il tono mentale sarà buono e la salute anche molto discreta. Cancro, controllate l'impulsività e siate più ragionevoli. Leone, preparatevi a una giornata impegnativa e faticosa. Vergine, oggi sarete dotati di grinta e di dinamismo, più del solito. Bilancia, evitate di fantasticare troppo e di lanciarvi in sogni irreali. Scorpione, mostratevi più tenaci nel lavoro, evitando l'impazienza. Sagittario, le stelle vi faranno pagare un prezzo molto alto per i traguardi che avete raggiunto. Capricorno, la prova dei fatti vi darà un'idea della validità dei vostri progetti. Acquario, sul piano sentimentale piccole nubi offuscheranno il vostro orizzonte, ma non temete, non sarà una cosa grave. Pesci, giornata ricca di numerose, piccole ma piacevoli gioie. E anche per questo 14 di settembre con l'oroscopo è tutto, io ho concluso, vi do l'appuntamento a domani.

0: Passano gli anni, ma le badole continuano a farci ridere e noi vi trasmettiamo questa allegria con le pillole del meglio delle badole online, come tutti i giorni.
1: Tutto il meglio delle badole online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, arriva adesso, proprio per voi.
2: Nessuno potrà mai cancellare l'amore tra me e Albano. Abbiamo due figli splendidi. Di cosa dovrei preoccuparmi?
3: Ci cavoli, Loredana, l'hai deciso. Io fossi il te.
4: Che se arriva Romina, vedi, poi felicità. Tipo come cambiano le cose a Cellino. Come? Sì, e felicità. È così, no? Come? Tutto ok? E lei lì che fa da mangiare per la famiglia allargata. Sì, un bicchiere di vino. Perfetto.
2: Ma vai un attimo avanti, la imiti benissimo. Albano, dimmi anche qualcosa di più.
4: L'ho fatta intervista.
2: Cantamene un ciccinino in più.
4: E un bicchiere di vino con un panino, la felicità. E...
2: io. No, io cercavo il promo, scusate, il promo
4: di Albano. Ma te lo faccio io, che problema c'è? Un saluto a Radio Piemonte Sound.
2: No, dai, quello vero. Ecco quello qua, vero. Zitto.
5: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.
1: Da Albano.
4: Che ti ho detto io?
2: Che ti ho detto io?
4: Felicità a tutti.

0: chiama lui o chiama lei, chiama lui o chiama lei, chiama lui o chiama lei, chiama lui o chiama lei, chiama lui, chiama lui sicuro.
1: Stavo leggendo qual era la dieta di questa signora che è arrivata a 117 anni.
2: Ecco,
1: e volevo riuscire a capire adesso.
0: Perché tu vuoi arrivare a 117 anni.
1: No, mi ha mangiato la cosa, ecco.
0: Ti ha mangiato.
2: No, ma hai capito?
0: Aspetta,
2: se lo scopre l'INPS, se lo scopre l'INPS, vedi come la cancellano. Vedi come la sistemano.
0: Vabbè,
2: quella
0: ci
2: dieta
0: saranno
2: lì.
0: State le verdure per
1: allora,
0: dire.
1: La pagina è scomparsa.
0: Cioè, che bello.
1: Sono riuscita
0: bello.
1: A leggere che questa signora mangiava 3 yogurt al giorno.
2: Ecco, l'INPS chiederà una tassa per lo yogurt.
0: Ma no,
2: ma no, ma 117, capito?
0: Allora, se acquisti uno yogurt, una parte va all'INPS, un po' come i contributi, hai capito?
1: Quello è l'indizio che
0: certo.
1: Il tuo obiettivo è quello di arrivare a 117 anni.
0: Sì,
1: quindi
0: chiaro,
1: subito
0: chiaro.
2: Per l'amor di Dio, per l'amor di Dio,
1: al 50%.
3: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Padole Online, su Radio Piemonte Sound.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Sono Sal da Vinci.

0: Ripercorriamo insieme tutti gli anni del passato, insieme ai grandi compleanni della musica con l'almanacco.
1: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente. Il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Proviamo a capire se effettivamente oggi sarà una buona giornata. Proviamo a leggere le stelle e lo facciamo insieme all'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Oroscopo del 14 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, limitatevi a condurre in porto ciò che avete già intrapreso. Toro, riceverete dimostrazioni di simpatia e di solidarietà. Gemelli, il tono mentale sarà buono e la salute è anche molto discreta. Cancro, controllate l'impulsività e siate più ragionevoli. Leone, preparatevi a una giornata impegnativa e faticosa. Vergine, oggi sarete dotati di grinta e di dinamismo, più del solito. Bilancia, evitate di fantasticare troppo e di lanciarvi in sogni irreali. Scorpione, mostratevi più tenaci nel lavoro, evitando l'impazienza. Sagittario, le stelle vi faranno pagare un prezzo molto alto per i traguardi che avete raggiunto. Capricorno, la prova dei fatti vi darà un'idea della validità dei vostri progetti. Acquario, sul piano sentimentale piccole nubi offuscheranno il vostro orizzonte, ma non temete, non sarà una cosa grave. Pesci, giornata ricca di numerose, piccole ma piacevoli gioie. E anche per questo 14 di settembre con l'oroscopo è tutto, io ho concluso, vi do l'appuntamento a domani.

0: Le migliori pillole della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia. Badole Online, ogni giorno un sorriso.
1: Dal 2001 cerchiamo di strapparvi un sorriso tutte le mattine con il programma Le Badole Online. Tanti conduttori maschi si sono avvicendati negli anni, ma le vere badole sono sempre in pista.
2: Che in Lombardia sia la regione dove si fa meno sesso, perché tutti quanti sono concentrati sul lavoro, sulla carriera, sul far soldi, capito? E quindi...
3: E in Piemonte? Non c'è il Piemonte, come è messo?
2: No, c'è solo il primo posto. C'è solo
3: il primo posto. Com'è, un po' come dal primo al terzo, poi gli altri sono tutti quarti.
2: No, ecco. Ho parlato solo di Lombardia.
3: Niente Piemonte. Non è pervenuto.
2: Le altre 19 regioni non sono pervenute, mi dispiace, ma questo dice... Ma subito sta subito.
3: No, ma voglio sapere dove è il Piemonte.
2: Dell'anima giornalismo. Ma perché la vuoi sapere questa
4: cosa? Perché a piacere.
3: Ma perché se siamo una radio locale dobbiamo parlare del Piemonte.
4: Scusami.
2: Vuol dire che non siamo al primo posto.
3: Perché su Macchioni e quindi...
4: E non ci siamo, via.
2: Siamo via.

0: Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Bella Vanoni e Claudio Baglioni con Domani è un altro giorno.
1: È uno

0: Sono le 7:03.
1: Le pagine informative con le news dall'Italia, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento: oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la 3ª vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.
4: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.

buongiorno a te, che tu sia al lavoro, in cucina o anche sotto le coperte. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per te, per iniziare insieme la giornata.

0: l'appuntamento con i grandi eventi del passato e i compleanni storici. L'Almanacco.
1: È lunedì 14 settembre 2026. La Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente. Il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Ciò che non riesco a tenere per mano lo tengo nel cuore. Come tutte le cose preziose del mondo, hanno bisogno di essere protette in posti nascosti. Annalisa Carrera.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Gianni Togni.

0: momenti più simpatici e divertenti delle Badole Online, né il meglio delle Badole Online, su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le Badole Online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri disc di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Su Marte, preparati al sesso spaziale. In nome della scienza bisognerà dunque soddisfare i futuri astronauti. Kring, il dottor Kring.
2: Il dottor Kring?
1: No, Kring. C'è una no. Non la senti?
2: No. Kring.
1: Gli hanno detto, studia un equipaggio misto. Si cerca prima alla NASA.
2: Alla NASA.
1: Ti fanno, sei tipo agenzia di matrimonio, no? Tu fai la foto, sai come, boh, io non so bene com'è, perché ancora non
3: fanno
1: sono arrivata
3: test, fanno i test quelli da spiaggia, tipo sì, vedete se andate d'accordo.
1: Sì, ti piace quello lì. Invece all'uomo chiedono, senti, ha la faccia così che ha il fondo schiena, ti piace la terza?
3: Sì, la faccia la non la guardano gli uomini, la faccia.
1: Ah beh, giusto. E noi donne, alle mani che ti piace.
2: In quel caso non la guardiamo perché c'è l'elmetto spaziale, dai, anche tu.
1: Cioè. Che l'elmetto, questo qui va con l'elmetto spiazzale, guarda.
2: Spiazzale. Di solito nello spiazzale si spiarcheggia.
1: La NASA ufficialmente tace, però le gole profonde dicono, c'ha ragione quel dottor Kring.
2: Le gole profonde, perché giustamente, beh, ovvio.
1: L'hai mandato curriculum intanto a quella
2: alla NASA? Sì, ma io ho tutte le carte in regola.
1: 3 anni?
2: Io anche 4.
3: Erano 2?
2: No, ma ogni 2 me ne regalano uno, quindi
1: tu sei un po' come le luci,

0: allora
1: sono
0: adesso
1: curioso.
0: Ti recito le previsioni per quest'oggi. Vai. Con la luna nel segno, dalle 7:33 minuti avrete il vento in poppa e otterrete dalla vita tutto quello che volete.
1: Bene, bene. Però io ho il sole su.

0: Ed ora la musica si ferma per un istante. Pubblicità.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e interagisci con noi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
4: Ascoltaci in streaming su www.radiopiemontesound.it.
5: Ok, questo è un promo provolo per Radio Piemonte Sound. Bella, perché ci rappresenta e perché ci supporta. Ciao, belle.

0: Noi di Radio Piemonte Sound e Amica Radio siamo pronti a darvi la spinta giusta per partire al meglio con questa giornata. L'informazione, tanta energia con la musica migliore.
1: Sono le 7:34.

ai massimi le tensioni tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, che era partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. E timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq, schizzano sopra i $100 a barile di quotazione internazionale del petrolio. Calcio Serie A, il Napoli batte 1-0 al Maradona e il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hadžić, 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro Cisi ringrazio all'ascolto.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo lunedì 14 settembre con l'informazione a carattere locale. Leggiamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia sul quotidiano La Stampa, che come sempre lunedì dedica la sezione a Piemonte e Valle d'Aosta. In apertura, la scuola riparte più piccola, meno alunni in tutte le province, in controtendenza solo Vercelli. Il presidente Cirio inaugura il polo di rifreddo. Oggi la prima campanella in Piemonte, gli studenti sul territorio si riducono dell'1,5%. Pagina, passiamo al primo piano. Viene approfondito il titolo di apertura, alcuni dati. L'anno scolastico riparte con 478.571 allievi, ridotti dell'1,5% rispetto al 2025. In Piemonte la prima campanella suona appunto per 7.259 studenti in meno. Troviamo anche le dichiarazioni dell'ufficio scolastico regionale, che dice: nella formazione tecnologico-professionale sono stati attivati 20 nuovi percorsi. Andiamo nella pagina successiva, sempre in primo piano, la missione del Rondò dei Talenti, diffuso il nuovo catalogo e il programma educativo. A pagina 42 l'omaggio a Raffaele Costa, oggi con i funerali di Stato in cattedrale a Mondovì, dove l'ex ministro è morto a 90 anni. E invece a pagina 43 ancora un titolo legato alla nostra provincia, l'economia sostenibile ed etica del lavoro sui passi di Francesco. Domani l'evento all'Università di Pollenzo. Ci spostiamo adesso sul web con La Stampa.it. In apertura il caso "Siamo carabinieri, dovete venire subito in caserma, ma si tratta di una truffa". E poi la cronaca: auto fuori strada a Fossano, muore un ragazzo di 25 anni, la compagna incinta perde il bambino. Un ragazzo di 25 anni è morto tra la notte di venerdì 11 e sabato 12 settembre in un incidente in via Villa Falletto a Fossano. 20 minuti dopo la mezzanotte alla guida c'era la compagna incinta, lei è salva ma ha perso il bambino. Ci spostiamo su targato CN. In apertura di home page, l'export piemontese oltre ogni previsione, nei primi 6 mesi dell'anno segna un più 6% e Torino fa ancora meglio. Secondo i dati Unioncamere, crisi e tensioni geopolitiche non fiaccano le vendite all'estero, bene i mezzi di trasporto e soprattutto i mercati europei. I dazi fiaccano gli USA. Cuneodice.it. In apertura, Roccavione fuori dal parco fluviale, gli ambientalisti insistono no a politiche campanilistiche. La replica del sindaco Giraudo non convince le associazioni, nessuno si salva da solo, il parco è un presidio fondamentale contro la crisi climatica. Cuneo24.it. In apertura troviamo un titolo dedicato a Mondovì, che si prepara all'ultimo saluto a Raffaele Costa, la guida a viabilità, parcheggi e trasporti, le prescrizioni dell'amministrazione comunale in vista, le precisazioni scusate dell'amministrazione comunale in vista dei funerali solenni a San Donato, parcheggi riservati ai residenti al San Giorgio. Vediamo ancora un titolo su Idea Web TV: "Corri sotto le torri, Alba corre con gusto, la 18ª edizione è gourmet". Sport, emozione e tanto divertimento nella giornata di ieri, domenica 13 settembre, nel cuore della città di Alba, per "Corri sotto le torri". La corsa podistica attesa ogni anno, un appuntamento ormai immancabile per bambini, famiglie e appassionati di tutte le età. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti con le informazioni tra mezz'ora.

Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.

0: Lunedì 14 settembre, buongiorno ancora a tutti voi che siete all'ascolto. Siamo pronti a iniziare questa mattinata insieme, questa settimana insieme. Non solo questa settimana, sono pronti anche a iniziare gli studenti di tutto il Piemonte. Il ritorno a scuola, appunto oggi 14 settembre. Quindi un pensiero, un in bocca al lupo a tutti i ragazzi e le ragazze che oggi ritornano tra i banchi di scuola. Noi invece continuiamo, iniziamo la nostra mattinata, la nostra settimana insieme, come sempre con le nostre rubriche. Oggi, come sempre a questo ora, lasciamo spazio all'astrologia che ci dà tutti i consigli utili per affrontare la giornata di oggi e anche questo lunedì.
1: Oroscopo del 14 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, limitatevi a condurre in porto ciò che avete già intrapreso. Toro, riceverete dimostrazioni di simpatia e di solidarietà. Gemelli, il tono mentale sarà buono e la salute è anche molto discreta. Cancro, controllate l'impulsività e siate più ragionevoli. Leone, preparatevi a una giornata impegnativa e faticosa. Vergine, oggi sarete dotati di grinta e di dinamismo, più del solito. Bilancia, evitate di fantasticare troppo e di lanciarvi in sogni irreali. Scorpione, mostratevi più tenaci nel lavoro, evitando l'impazienza. Sagittario, le stelle vi faranno pagare un prezzo molto alto per i traguardi che avete raggiunto. Capricorno, la prova dei fatti vi darà un'idea della validità dei vostri progetti. Acquario, sul piano sentimentale piccole nubi offuscheranno il vostro orizzonte, ma non temete, non sarà una cosa grave. Pesci, giornata ricca di numerose, piccole ma piacevoli gioie. E anche per questo 14 di settembre con l'oroscopo è tutto, io ho concluso, vi do l'appuntamento a domani.

0: Lady Gaga con Always Remember Us This Way. Sono le 7.53, abbiamo ascoltato l'oroscopo con che ci ha raccontato segno per segno la giornata di oggi, di questo lunedì. Parliamo della data di oggi, il 14 settembre, scopriamo tutte le caratteristiche, le curiosità e i compleanni dei personaggi famosi, come sempre con Francesco Cataldo.
1: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente, il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento.

0: Stay on this road degli Ha-Ha, l'abbiamo suonata perché oggi il cantante Morten Harket di anni ne compie 67, nato il 14 settembre del 1959. 8:01, lasciamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto

0: di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento: oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Banderas con This Is Your Life, e poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale, vediamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che come sempre lunedì dedica l'informazione a carattere locale a Piemonte, Valle d'Aosta. In apertura la scuola riparte più piccola, meno alunni in tutte le province, in controtendenza solo Vercelli. Il presidente Cirio inaugura il polo di rifreddo, oggi la prima campanella in Piemonte, gli studenti sul territorio si riducono dell'1,5%. Voltiamo pagina al primo piano dedicato ad approfondire il titolo di apertura, vediamo alcuni dati. L'anno scolastico parte con 478.571 allievi, che sono 7.259 studenti in meno rispetto agli anni precedenti. Troviamo anche le dichiarazioni dell'ufficio scolastico regionale, che dice: nella formazione tecnologico-professionale sono stati attivati 20 nuovi percorsi. A pagina 41, sempre in primo piano, la missione del Rondò dei Talenti, diffusi il nuovo catalogo e il programma educativo. A pagina 42, titolo dedicato all'omaggio a Raffaele Costa, oggi con i funerali di Stato in cattedrale a Mondovì, dove l'ex ministro è morto a 90 anni. E poi nella pagina successiva ancora un titolo dedicato al nostro territorio, con l'economia sostenibile ed etica del lavoro sui passi di Francesco, domani l'evento all'Università di Pollenzo. Questi erano i principali titoli legati al nostro territorio, la nostra provincia, sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Passiamo alla stampa.it e quindi ai quotidiani online. In apertura il caso: siamo carabinieri, dovete venire subito in caserma, ma si tratta di una truffa, arrestato per rapina dalla mobile della polizia un uomo di 37 anni. E poi ancora la cronaca in apertura: 5 notti all'Adiaccio, ritrovata viva la donna di 70 anni dispersa a Sant'Anna di Vinadio. L'allarme era scattato lunedì 7 dopo che non era tornato da una gita verso il santuario. Vediamo adesso l'apertura di Targato CN, il titolo: l'export piemontese oltre ogni previsione, nei primi 6 mesi dell'anno segna un più 6% e Torino fa ancora meglio. Secondo i dati Unioncamere, crisi e tensioni geopolitiche non fiaccano le vendite all'estero, bene i mezzi di trasporto e soprattutto i mercati europei, i dazi fiaccano gli USA. Quirodice.it in apertura: Crosetto dubbioso su strade sicure, Bergesio rilancia più soldati in strada contro i Maranza. Il senatore leghista interviene all'indomani della polemica innescata dal ministro: non è accettabile che oltre 60 capoluoghi restino ancora scoperti. Quirodice.it in apertura: Mondovì si prepara all'ultimo saluto a Raffaele Costa, la guida viabilità, parcheggi e trasporti. Le precisazioni dell'amministrazione comunale in vista dei funerali solenni a San Donato, parcheggi riservati ai residenti al San Giorgio. Vediamo ancora Idea Web TV, il primo piano: corri sotto le torri, Alba corre con gusto la 18ª edizione e gourmet. Nella giornata di ieri, domenica 13 settembre, nel cuore della città di Alba, corri sotto le torri, la corsa podistica attesa ogni anno, un appuntamento ormai immancabile per bambini, famiglie e appassionati di tutte le età. E con questo titolo per il momento è tutto, con l'informazione e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Taylor Swift ci ha accompagnato alle 8:14 questo lunedì 14 settembre. Diamo spazio alle risate, al buon umore. Iniziamo questa giornata nel modo giusto, vi accompagniamo a lavoro, chissà magari a scuola, anche se in realtà ormai a quest'ora sono già iniziate le lezioni. Lo facciamo con il buon umore, appunto, con il sorriso per iniziare questo lunedì tutti insieme. Anche questa settimana lo facciamo come sempre con le Badole Online.
1: Fai il pieno di buon umore, i momenti migliori delle Badole Online.
2: C'è scritto Fran Cois.
3: No, c'è scritto Fra spazio, spazio N spazio Coi spazio S.
4: Soprattutto spazio Coi era il problema.
2: Scusa, Fra Coi.
3: Il T9. Il T9 scrive francese. Il T9, il T9
2: allora, invece. Allora. Mo fesò maintenant subito una questa cosa qua. Allora, questo qui chi è?
4: Deve essere l'ispettore di Lupin.
2: Scusa, posso vedere io? Perché tu con gli occhiali mi fai un po' paura.
5: Il meglio delle Badole Online.
1: Pillole di simpatia.
2: E siamo dovuti tornare indietro perché c'è chi è in ritardo.
3: Ma non è questione di ritardo, è questione di ritardati, è diverso.
2: Ah,
4: bravo,
3: ho fatto
2: la battuta. Sai cosa ho detto prima?
3: Sì.
2: Che quando torna il figlio il prodigo viene ucciso l'agnello, cioè mangiano, hai capito? Che infatti, nel questo caso l'agnello chi lo fa, Jack?
3: Direi che potrebbe farlo Jack.
6: Alla faccia d'agnellino.
2: Buongiorno Andrew, finalmente.
6: Ciao a tutti.
2: Ciao.
6: Come state? È la prima volta che trasmetto da questa sede.
4: Da quella sedia?
2: Sì, per forza.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online.

0: Elisa con l'amore ci ha accompagnato alle 8:22. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, ben ritrovati e ben arrivati se vi siete appena collegati in questo momento. Oggi lunedì 14 settembre, un giorno di inizi, e abbiamo detto è iniziata la scuola, inizia una nuova settimana da passare in nostra compagnia e anche una nuova giornata. In queste prime ore del mattino abbiamo dato spazio all'informazione, alle nostre mancabili rubriche. Continuiamo a dare spazio alla bella musica, lo facciamo con Lucio Battisti, Una donna per amico, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
2: Me ne occuperò dopo l'estate.
1: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
2: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
1: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
2: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente.
5: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un finta giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

Lucio Battisti con Una donna per amico. Sono le 8:29, dunque è momento di lasciare nuovamente spazio all'informazione. Gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, dalla redazione nazionale.

0: Kiev. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ciselin.
1: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy, tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
0: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, su mozzatori e carabinieri, della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elly Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Mayel Tuki della pellicola di Woman Unknown è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Gianni Di Gaetano.
2: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca omaggiando Woman Unknown della regista di origine egiziana Mayel Tuki con Rachel Sor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlottenlund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film, che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi, si prende anche la Coppa Volpi per la migliore attrice Mathilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano, magra consolazione la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Dalle nostre parti il Leone non appare dal 2013.
0: Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2. Anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino, si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brueri in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia.

appuntamento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. La guida.it in apertura di homepage, lo sport, l'eccellenza. Fossano da solo in vetta, il Tris sulla Prodronero, Proiette, Blues a quota 6 punti. Il Cuneo trascinato da Caristo e Nacci supera la Villafranca, cade il Centallo. Per quanto riguarda invece la seconda e terza categoria, il poker del Passatore, il Caraglio vince di misura sulla Virtus Busca. Per quanto riguarda invece la promozione, una goleada per Busca, Boves e Bisalta. Passiamo alla fedeltà di Fossano, in anteprima anche in questo caso lo sport e il calcio. Il Salto Albano, che colpo, Tris casalingo al Racconigi, una partita pirotecnica che appunto nei 90 minuti ha visto vincere per 3-2 il Sant'Albano contro Racconigi al termine di 90 minuti, ricchi di colpi di scena. Passiamo adesso alla Gazzetta d'Alba, in apertura Canale, scontro tra auto e moto, giovane trasportato a Verduno, l'incidente nel pomeriggio di ieri all'incrocio tra via Roma e via Milano. I vigili del fuoco del distaccamento di Alba sono intervenuti per un importante appunto incidente stradale. Lo scontro avvenuto ieri pomeriggio, domenica 13 settembre alle 17, ha coinvolto una moto di grossa cilindrata e un'auto. Alla guida della moto un giovane del 2003 che è stato trasportato all'ospedale di Verduno. A condurre l'auto invece vi era una donna del 1994, la quale ha riportato leggere ferite. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e l'area interessata. Passiamo adesso al Savigliano. Il voucher scuola, entro la giornata di oggi tutti i beneficiari potranno attivarlo. Regione Piemonte si è immediatamente attivata con il gestore dopo le segnalazioni degli utenti che stanno ricevendo le credenziali. Il Corriere di Saluzzo, in apertura a Bagnolo, nuovo anno scolastico all'istituto comprensivo, cala però ancora il numero di alunni iscritti, 25 in meno rispetto all'anno precedente. Sono 425 quest'anno gli allievi che inizieranno la scuola rispetto ai 451 di 12 mesi fa e di 503 di 2 anni fa. Anche l'Unione Morregalese dedica l'apertura di homepage alla scuola, ricomincia la scuola, il benvenuto in classe per gli studenti, ricominciano le lezioni a Mondovilla. Paolo Bongiovanni saluta gli alunni della secondaria Anna Frank con il vice sindaco. E con questo titolo per il momento è tutto, con l'informazione e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: momenti migliori delle Badole Online, la storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Arrivano le nostre badole, le inimitabili badole online di Radio Piemonte Sound. Questo è proprio l'appuntamento.

0: Biagio Antonacci, no, né, dal
1: Biagio
0: punto di vista
1: Antonacci,
0: niente,
1: Mignon.
0: Niente, niente.
2: Mignon, perché lui perché
1: Biagio, no, come il pasticcino Mignon.
2: Perché Biagio Antonacci è alto come la fame.
0: Immaginatevi me con i pinocchietti, immaginatevi Biagio Antonacci con i pinocchietti. Già capite che non c'è nulla, no, che ci accomuna.
3: Che possa essere.
0: Niente, niente. Tra l'altro, allora, vi ringrazio per avermi accolto con lo zerbino sopra, sopra il tavolo, no, e credo che sia un chiaro e velato messaggio. Non lo so.
2: No, ho voluto ma perché è talmente bello quell'affare lì?
1: Eh sì, perché adesso detto, lo zerbino lo mettiamo sui tavoli con sopramobili.
0: Tra l'altro lo puoi usare anche come scrub per la pelle. Viene benissimo, ragazzi, ma cioè
2: ma
0: guardate.
2: Ma che sei scemo?
1: No, sai che non allora,
0: sono pratico, sì, sono
2: allora,
0: pratico.
2: Io allora, lo volevo usare da quadro, perché allora spieghiamo ai nostri ascoltatori, okay, spieghiamo ai nostri ascoltatori.
1: Qui Castellanci fa un baffo,
2: perché se no dicono questa qui è scema. Ho trovato uno zerbino, sì, con raffigurata la radio.
0: Sì, no? Una radio,
2: una
0: degli
2: radio
0: anni 60.
2: Vintage.
0: Sì, sì, sì. Bella, bella.
2: Quindi l'ho sempre usato, l'ho sempre tenuto immacolato nella sua plastica, perché ho detto quando poi faremo il lavoro di ristrutturazione un'altra volta, bla bla bla. Allora ho tirato fuori questo affare. Prima l'ho messo così per
0: terra. Poi ha detto no, i piedi sopra non ce li possiamo
2: no,
0: mettere.
2: No, perché è talmente bello.
0: Ma effettivamente.
2: E poi perde anche un po' il pelo.
0: Sembra un gatto persiano per quanto pelo
2: no,
0: perde.
2: No, tutti scrabbi.

0: Tanto così il singolo da solista di Fausto Lama, da solista perché lui è ex Coma Cose, insieme alla sua ex moglie appunto formava questo duetto Coma Cose, che poi si è sciolto con la rottura anche del matrimonio. Appunto Tanto così è uno dei singoli che appunto ha lanciato la sua carriera da solista di Fausto Lama. 8:48, diamo ancora spazio all'almanacco, all'accadde oggi, per scoprire fatti storici del passato, della giornata di oggi, ma anche tutte le caratteristiche e le curiosità di questo 14 settembre.
1: È lunedì 14 settembre 2026, la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente. Il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Abbiamo ascoltato Amy Winehouse con Back to Black perché oggi sarebbe stato il suo compleanno, di anni ne avrebbe compiuti esattamente 43, perché era nata nel 1983 il 14 settembre. Purtroppo, come tutti noi sappiamo, ci ha lasciato nel 2011 alla sola età di 27 anni. Allora noi l'abbiamo ricordata e celebrata con Back to Black, Amy Winehouse. Diamo ancora poi spazio alla musica con Laura Pausini. Siamo solo nell'immenso vuoto che c'è. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, l'ultimo singolo di quest'anno, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
0: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
3: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, l'ultimo singolo appunto della cantante italiana che ci accompagna alle 9.01 di questo lunedì 14 settembre. Questo significa informazione, appuntamento con le notizie, la linea alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In Svezia la leader dei socialdemocratici si è detta pronta a governare all'indomani delle elezioni legislative che non hanno ancora decretato un vincitore chiaro. Noi socialdemocratici saremo sempre pronti a assumerci le nostre responsabilità, per il momento siamo in testa, così dichiarato Magdalena Andersson. Secondo l'emittente pubblica i partiti di sinistra otterrebbero il 49,4% dei voti contro il 49,1% dell'alleanza tra destra ed estrema destra al potere dal 2022.
1: Oltre 30 persone risultano disperse dopo l'affondamento di un traghetto avvenuto venerdì scorso al largo di Vanuatu nell'Oceano Pacifico. L'imbarcazione aveva a bordo 47 persone e i soccorritori hanno tratto in salvo 15 passeggeri e recuperato un corpo. Secondo l'ufficio del primo ministro, l'incidente potrebbe essere stato causato dai forti venti e dal mancato rispetto degli avvisi sulle condizioni del mare, oltre che da una possibile negligenza, incluso il sovraccarico del traghetto.

0: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così i timori relativi alle interruzioni delle forniture.
1: È deceduto all'ospedale di Mestre Sciomichieli il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
0: Voltiamo pagina. L'anticiclone delle Azzorre torna ad interessare il Mediterraneo e favorisce il tipico clima settembrino. Le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18 gradi, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30 gradi. Mercoledì 16 è però previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche.
1: Calcio con la quarta giornata di Serie A. La Juventus resta a quota 7 punti dopo la rocambolesca sconfitta del Mapei contro il Sassuolo. La squadra di Aquilani ci crede fino in fondo ed è proprio Azic a segnare il gol vittoria al 94esimo, 3-2 risultato finale. Il Napoli ritrova 3 punti in campionato grazie all'1-0 sul Bologna. Il Lecce batte 3-2 il Monza, oggi in campo alle 18.30 Como Parma e Torino Roma, mentre alle 20.45 sarà la volta di Inter Udinese.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con l'informazione a carattere locale, con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della nostra provincia per questo lunedì 14 settembre. In apertura del quotidiano La Stampa, la scuola riparte più piccola, meno alunni in tutte le province, in controtendenza solo Vercelli. Il presidente Cirio inaugura il polo di rifreddo. Oggi la prima campanella in Piemonte, gli studenti sul territorio si riducono dell'1,5%. Voltiamo pagina, il primo piano approfondisce il titolo di apertura, alcuni dati, l'anno scolastico parte con 478.571 allievi, 7.259 studenti in meno rispetto all'anno scorso. Troviamo anche le dichiarazioni dell'ufficio scolastico regionale che dice nella formazione tecnologico-professionale sono stati attivati 20 nuovi percorsi. Sempre in primo piano, la pagina successiva, la missione del Rondò dei Talenti, diffusi il nuovo catalogo e il programma educativo. A pagina 42 l'omaggio a Raffaele Costa, oggi con i funerali di Stato in cattedrale a Mondovì, dove l'ex ministro è morto a 90 anni. A pagina 43 troviamo ancora un titolo dedicato alla provincia, al nostro territorio, con economia sostenibile ed etica del lavoro sui passi di Francesco. Domani l'evento all'Università di Pollenzo. Passiamo alla stampa.it, questi erano i titoli legati al quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. Vediamo ancora appunto alcuni titoli sulla stampa.it e dunque sul web. In apertura il caso, siamo carabinieri, dovete venire subito in caserma, ma si tratta di una truffa, arrestato per rapina dalla mobile della polizia un uomo di 37 anni. E poi ancora la cronaca, 5 notti all'addiaccio, ritrovata viva la donna di 70 anni dispersa a Sant'Anna di Vinadio. L'allarme era scattato lunedì 7 dopo che non era tornata da una gita verso il santuario. Passiamo adesso a targato CN. In apertura, l'export piemontese oltre ogni previsione, nei primi 6 mesi dell'anno segna un più 6% e Torino fa ancora meglio. Secondo i dati Unioncamere, crisi e tensioni geopolitiche non fiaccano le vendite all'estero, bene i mezzi di trasporto e soprattutto i mercati europei, i dazi fiaccano gli USA. Cuneodice.it in apertura, Crosetto dubbioso su strade sicure, Bergesio rilancia più soldati in strada contro i Maranza, il senatore leghista interviene all'indomani delle polemiche innescata dal ministro, non è accettabile che oltre 60 capoluoghi restino ancora scoperti. Cuneo24.it in primo piano, Mondovil, ricordo commosso dei collaboratori di Raffaele Costa. Una scuola di vita per tutti era semplicemente Lello. La lettera aperta di Mariangela Bocchicchio, nome dello staff dello storico ufficio, uomo di rara coerenza e grande umiltà. Le sue porte erano sempre aperte a ogni cittadino. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV. Corri sotto le torri, Alba corre con gusto la 18ª edizione Gourmet. Nella giornata di ieri, domenica 13 settembre, si è tenuta nella città di Alba Corri sotto le torri, la corsa podistica attesa ogni anno, diventata ormai un appuntamento immancabile per bambini, famiglie, appassionati di tutte le età. E con questo per il momento è tutto con l'informazione, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Canzone per l'estate nella versione cantata da Cristiano De André. Diamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con Bruno Mars, I Just Might, e poi le notizie con la redazione nazionale.

0: Archidi. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece verdi e sinistra radicale. Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino, a punteggio pieno anche l'Inter che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Un buon lunedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre sulla diramazione per Moncalieri si segnala un incidente al chilometro 3.0 tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A4 Torino Milano, dove è avvenuto un incidente al chilometro 8.8 tra Volpiano Sud e Settimo Torino in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso tra Sito e Pienezza in direzione Osta e tra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Per il momento è tutto. Si raccomanda quindi di prestare particolare attenzione alla distanza di sicurezza, a moderare la velocità e di non distrarsi alla guida. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: che bello iniziare con un bel pezzo rock. Cambio della guardia, buongiorno, arrivano i Dead. Arrivano, hanno concluso quasi Dire Straits.
1: Buongiorno Luisella.
0: Buon lunedì mattina, iniziano le scuole anche dalle nostre parti, oggi giornatona. L'accade oggi ci racconta tutto quello che è successo nella giornata del 14 di settembre. Vai Francesco.
2: Lunedì 14 settembre 2026 la Chiesa ricorda l'esaltazione della Santa Croce. La luna è crescente. Il proverbio scelto per questa giornata, una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, è un inno alla collaborazione e all'aiuto reciproco. Insieme al sito accaddeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1321 moriva a Ravenna lo scrittore, poeta e politico Dante Alighieri. Il 56enne autore della Divina Commedia era stato colpito dalla malaria. Nel 1741 a Londra, dove viveva da quasi 30 anni, il compositore tedesco Georg Friedrich Händel completava la partitura de Il Messia, che grazie al brano Alleluia sarebbe diventata la sua opera più celebre. Nel 1954 la televisione italiana lanciava Le avventure della scienza, condotta dal fisico Enrico Medi, era la prima trasmissione di divulgazione scientifica in Italia. Nel 1979, per fronteggiare la crisi di approvvigionamento carburanti, l'Italia aumentava il prezzo della benzina di 50 lire al litro, portandolo a 600 lire, e introduceva la regolamentazione per gli impianti di riscaldamento, riducendo giorni e orari di funzionamento. Nel 1984, prima edizione degli MTV Music Awards, si teneva a New York e tra i premiati figuravano Michael Jackson ed Herbie Hancock. Nel 1991, nella galleria dell'Accademia di Firenze, un uomo con problemi psichici colpiva più volte con un martello la statua del David di Michelangelo Buonarroti, danneggiandone il piede sinistro. Nel 2000, con il programma Grande Fratello, debuttava in Italia il genere televisivo reality show. Alla prima edizione, condotta da Daria Bignardi, partecipavano 10 concorrenti. Nel 2003, in un referendum, la Svezia sceglieva di non aderire alla moneta unica europea. I voti contrari erano stati il 55,9%. Nel 2004 moriva a Milano la cantante Giuni Russo. La celebre interprete di Un'estate al mare e di Alghero era stata stroncata da un tumore all'età di 53 anni. Sono nati il 14 settembre. Nel 1162 il condottiero e sovrano della Mongolia Gengis Khan, ma la data è incerta e potrebbe variare anche di 10 anni. Nel 1914 il regista Pietro Germi. Nel 1937 l'architetto Renzo Piano e nel 1938 il cantante Franco Califano e lo scrittore Tiziano Terzani. Nascevano oggi anche Papa Leone XIV nel 1955, l'attore Marco Marzocca nel 1962, la vincitrice del primo oro olimpico femminile italiano di sci alpino Paola Magoni nel 1964, la cantante Amy Winehouse nel 1983 e l'attore e personaggio TV Frank Matano, nato in questo giorno nel 1989. Era l'ultima segnalazione per il 14 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

personaggio che va assolutamente ricordato, ha dato tanto alla musica, la voce degli Ha-Ha. Anche lui oggi festeggia il compleanno e quindi saltiamo dal grande Franco Califano a

0: ritardo e quindi lasciamo la colonna sonora con Ben Miller e Jennifer Warnes con The Time of My Life, canzone che ricordiamo molto bene, ma lo abbiamo fatto per ricordare, scusate il bisticcio di parole, Patrick Swayze. La pubblicità e poi l'oroscopo di oggi.
1: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
2: Me ne occuperò dopo l'estate.
1: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
2: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
1: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
2: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Via, via. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
0: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente. Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
6: Radio Piemonte Soundamic Radio. Insieme dal 1976.

Oroscopo del 14 di settembre, ben ritrovati a tutti. Ariete, limitatevi a condurre in porto ciò che avete già intrapreso. Toro, riceverete dimostrazioni di simpatia e di solidarietà. Gemelli, il tono mentale sarà buono e la salute anche molto discreta. Cancro, controllate l'impulsività e siate più ragionevoli. Leone, preparatevi a una giornata impegnativa e faticosa. Vergine, oggi sarete dotati di grinta e di dinamismo, più del solito. Bilancia, evitate di fantasticare troppo e di lanciarvi in sogni irreali. Scorpione, mostratevi più tenaci nel lavoro, evitando l'impazienza. Sagittario, le stelle vi faranno pagare un prezzo molto alto per i traguardi che avete raggiunto. Capricorno, la prova dei fatti vi darà un'idea della validità dei vostri progetti. Acquario, sul piano sentimentale piccole nubi offuscheranno il vostro orizzonte, ma non temete, non sarà una cosa grave. Pesci, giornata ricca di numerose, piccole ma piacevoli gioie. E anche per questo 14 di settembre con l'oroscopo è tutto, io ho concluso, vi do l'appuntamento a domani.

Nene Cherry e la sua splendida Woman. Prima di dare spazio al meglio delle Badola Online, sapete che per festeggiare degnamente questi 25 anni, questo programma nato per caso, riascoltiamoci ancora Giuni Russo, Limonata Cia Cia Cia.

0: allora, lei e lui. Lei è una star del porno.
1: Va bene, okay. Amos, siamo nel porno.
0: Lui è un imprenditore, un conduttore radiofonico, un rapper statunitense. Sono sposati da 5 anni, hanno una storia chiusa. A lei però è sempre stato concesso di girare delle scene hot con altre donne su OnlyFans. Oh, sapete cos'è?
2: È quella piattaforma dove in qualche maniera ci guadagna la stragrande. Carmen lo so bene. Carmen, allora.
3: Sì, certo. Guarda, tra tutti quelli qui dentro sono proprio io quello che lo sa bene. Comunque non importa, eh.
4: No, perché c'è veramente di tutto, cioè, su OnlyFans. Quindi c'è...
3: Mi assumo la copertura di qualcun altro.
0: Brava Carmen, sì. Lei ha fatto una scena molto hard con un altro, con un collega, è stato un grande successo. E lui cosa ha fatto? Visto che ha guadagnato un sacco di soldi, le ha regalato una Lamborghini.
1: Non ho capito se la Lamborghini l'ha regalata lei a lui o lui a lei.
0: No, lui a lei. Il marito a lei.
1: Il marito, hai capito?
4: Ma giustamente, anche per ringraziarla, hai portato a casa una barca di soldi. Cioè, sì, ti faccio...
3: Sì, però questo è un marito illuminato, perché trovarne uno che accetta una
0: adesso
3: cosa così.
0: L'illuminata, lo sai, è nata per una festa tradizionale legata a un'altra cosa. Adesso tu mi parli con l'illuminata. Lì non va bene.
3: Io vorrei poi solo dirlo che ci sono mariti aperti, ecco, aperti si può dire.
1: Mariti aperti.
3: All'avanguardia.
1: Il nome della trasmissione della De Filippo.
3: All'avanguardia.
0: Scusa, puoi mica dire però sto OnlyFans cos'è? Visto che sai tutto.
1: Certo.
3: Tuttissimo. Cos'è? Un sito?
1: No, è una piattaforma.
0: Che Amos lo sappia, è fuori discussione. Ma che il piccolo lo sappia.
1: Ma certo, bisogna conoscere tutto, bisogna essere curiosi. Sono piccolo. Mi insinuo nelle cose, dentro le cose.
0: Piccolo, mi fa paura questa roba. Tua moglie lo sa che tu lo fai?
1: Certo che lo sa, tutto sa.
3: Sentite che cosa dicono. Iscriviti per supportare i tuoi creatori preferiti.

0: Grazie.
1: Un saluto da Luchè.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Il buon umore e la simpatia delle badole ti conquisterà.
4: Gucci ha lanciato le ballerine per l'uomo.
5: Ah beh.
4: E il nostro Pablo, essendo modaiolo, ci sta pensando su. Però
6: pensavo già di shopparle su Amazon o su qualche sito.
4: Shopparle su Amazon costano un botto, come direbbe lui. Stamattina gli ho fatto notare che lui, che ha insomma un bel fisichino, costa braga che cade e il lato B viene un po' penalizzato. È stato attento.
6: Buco in meno in cintura, abbiamo risolto il problema.

Giovanotti con Alfa, buon vento, che bella questa canzone. Estate 2026, una dei tanti, uno dei tanti tormentoni, non c'è proprio il tormentone uno quest'anno. Nile Rodgers ha deciso di rivisitare quelli che sono stati i suoi successori pazzeschi.

0: giro funky molto molto molto interessante, canzoni degli anni 70 che hanno avuto un successo pazzesco, loro si chiamava Dance. Noi Rogers li ha rivisitati, visto che era il produttore. Le Freak, pezzo degli Chic, la pubblicità e poi le news, quelle di metà mattina.
1: Grandi novità a Cuneo, lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa, ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Si raccomanda prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur al chilometro 29.0 tra San Giorgio e Scarmagno in direzione Osta, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.

0: se solitudine professionale significa essere da solo in ufficio e soffrire per questa cosa, eccomi qua. Potete potete intervistarmi.
1: Adesso soffri di solitudine professionale?
0: No,
1: perché sei attaccato ai cutin tutto il giorno.
0: Certo. E quando mi abbandoni, quando mi abbandoni per tutto il pomeriggio, effettivamente mi attacco alla gonna di Carmen. Tieni,
2: poi io la gonna non ce l'ho, no, però poi capisci che all'1:30 vado via e quindi poi alla fine mi rimane il magone che sei qui a soffrire.
1: Ascolta, cioè, io non potrò andare avanti tanto così, perché ce l'ho attaccato ai cutin tutto il giorno.
0: Ho bisogno di qualcuno.
1: Potresti.
0: Tienimi la mano, Carmen, ti prego.
1: Non va neanche a vedere i concerti.
0: Ma perché sennò avrei dovuto chiedere la mano al vicino.
2: No, ma io credo che qui l'ufficio del personale abbia bisogno di una revisione a livello di, insomma, di responsabile, perché insomma una volta si facevano i test d'ingresso.
1: Tu dici che ho fatto l'ennesima tavanata?
2: Come sia stato assunto.
1: Ma come si fa a dire no, non vengo con te perché tu sei là, devo con la cosa da credere, io devo star da solo.

0: L'amore eterno, una volta si diceva la crisi del settimo anno, adesso è già arriva prima.
1: È già 5, sì. Sì,
0: siamo già arrivati a 5, quindi l'amore eterno per 5 anni.
1: Eh sì.
0: Allora,
2: per 5 anni, perché?
0: Praticamente è stata un po' riscritta questo, il tempo della crisi di coppia, no?
2: Sì, riscritta perché? Negli anni. Cambiano sempre di più le abitudini anche della coppia, quindi quella della coppia che una volta si fidanzava, magari, e dopo un anno già ci si sposava, quindi casa, bambini e quant'altro. Ora i tempi si sono diluiti un po', si sono allungati. Di conseguenza arriviamo già fino a 5. C'è anche da dire però che questi 5 possono essere distinti tra quelli prima del matrimonio e dopo il matrimonio, perché sai, finché comunque non ci si accasa, non ci sono impegni, bene o male, zitti zitti, si può anche andare
1: ognuno
2: avanti.
1: Ognuno si fa la sua vita tranquilla.
2: Esatto,
1: diciamo così.
2: La grossa crisi invece incombe quando arrivano le prime espressioni un po' più importanti, quindi quello della casa, della famiglia, dei figli. È lì il grosso del problema, perché una volta si comprava casa, ora si fa sempre più fatica a farlo. Una volta ci si sposava in comunione dei beni, ora solo più in separazione dei beni.
1: Sì.
2: I giovani d'oggi, e questo te lo dico per esperienza, credono molto meno nell'amore duraturo. Una volta vedevi quelle coppie nonni, 30 anni, 40 anni che stiamo insieme.
1: Non ci sono più queste,
2: assolutamente no,
1: queste coppie.
2: Credo che sia proprio l'imbarazzo della scelta, dettare un po' i tempi, sai, 5 anni con una, 5 anni con l'altra, tanto. Chi muove a fare, chi m'ammazza.
1: Esattamente, tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker 5 anni è durato il matrimonio e poi ha cambiato musica.
2: Lei ha cambiato musica, lui ha mantenuto sempre quella.
1: Guarda che alla fine gira e gira, il 5 torna.
2: 5 torna.
1: Bisogna stare molto attenti.
2: C'è anche chi vorrebbe ogni 5 anni magari fare così una sorta di apetta, no? Un po' di qua, un po' di là. Ma...
1: sai che stanno per arrivare qualche sociologo illustre e dice che insomma nell'arco di 20-30 anni ci si sposerà.
2: Sì, ogni 20 anni un matrimonio in pratica, diventeremo sempre più anziani e sempre più anziani all'altare.

0: La storia delle canzoni pietre miliari della musica mondiale, a cura di Luisella Mellino.
1: Dancing Queen degli ABBA, pubblicata nel 76, una delle canzoni più celebri del gruppo, un inno alla gioventù, alla spensieratezza, alla gioia di ballare. La storia racconta di una ragazza che si sente viva e invincibile mentre balla in discoteca, godendosi il momento senza preoccupazioni. Il brano riflette lo spirito della disco music degli anni 70, con un suono elegante e travolgente, arricchito da archi e un ritmo molto ballabile. Dancing Queen diventa subito un fenomeno globale, raggiungendo numero uno in diverse classifiche internazionali, tra cui gli Stati Uniti e il Regno Unito. La canzone diventa simbolo della cultura disco e della libertà giovanile, è stata inclusa in un film e musical come Mamma Mia ed è ancora oggi un inno di festa e di divertimento. Dancing Queen, gli ABBA.

ci ha portato fino al momento dei saluti. Dobbiamo dare la linea a Lorenzo per Pianeta Italia e chiudiamo con Robin Miles. Questa canzone ha fatto il giro del mondo ed è stato un grande successo, appunto, proprio in tutto il mondo, questo Children che risale agli anni 90. Grazie per essere stati con noi, a domani.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci qui, pronti, pronti anche oggi, bentrovati, signori e signori, per i prossimi minuti voleremo negli anni 80, 90, 2000. Quello

0: Siamo abbastanza avvantaggiati perché difficilmente si sbaglia, e poi ditecelo voi, però credo che con questa buona partenza dagli anni 90 di Gli Angeli, Vasco Rossi, abbiamo scelto abbastanza bene. Grazie anche a tutto lo staff di Pianeta Italia al completo anche oggi. Siamo pronti per portarvi negli anni 80-90-2000 della sola musica italiana.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.

0: produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380-317-5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
4: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, ha aggiornato la sua app. Ora è più veloce e interattiva. Che aspetti? Elimina dal tuo smartphone la versione precedente e scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata. Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Con te sempre e ovunque.
5: Caterina Caselli.
6: Un saluto a Radio Piemonte, evviva! La

0: Ci fermiamo qualche istante per l'informazione a carattere nazionale.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Napoli torna a vincere, la Juventus incassa la prima sconfitta nella domenica della quarta giornata di Serie A. Dopo 3 KO di fila tra campionato e Champions League, il Napoli batte 1-0 il Bologna con una rete di Lobotka nella ripresa, centrando la prima vittoria stagionale al Maradona. Allegri soddisfatto dei suoi e con qualche rimpianto per le sconfitte con Como e Inter.
3: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia, i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritato. Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
2: Juventus KO 3-2 in casa del Sassuolo, Emiliani due volte in vantaggio con Sebastiano Esposito e Bowie, due volte ripresi sempre da Zegrova, all'ultimo respiro dei 4 minuti di recupero l'ex Azic consegna la vittoria alla squadra di Aquilani. Spalletti prova a pensare positivo.
4: Per certi versi secondo me c'era riuscito a ribaltarla la partita, poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
2: 3-2 anche Lecce Monza, doppietta di Koulibaly e Thiago Gabriel per i salentini, per il Monza segno Mangas e Zeballos. Oggi i match del Como che ospita il Parma e delle due ancora punteggio pieno, Roma attesa dal Torino, Inter a San Siro con l'Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince ancora. Nel Gran Premio di Spagna il leader iridato centra l'ottavo successo su 14 gare e porta 81 i punti di vantaggio in classifica sul compagno di scuderia Russell. Decisiva a Madrid una safety car che ha penalizzato Norris mentre era in testa, il bolognese della Mercedes non lo nega.
5: Sicuramente non è il modo in cui volevo vincere, credo che il risultato che mi meritavo era secondo, Lando comunque credo che si meritasse la vittoria, quindi sì, diciamo che mi è dispiaciuto per lui, diciamo che sai, la ruota ovviamente gira e questa volta si è andata bene e può capitare che sai, nelle prossime gare sia la cosa inversa.
2: Quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E in MotoGP Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi, partito dalla pole, cade al primo giro, out per una caduta, anche Bagnaia. Europei maschili di pallavolo, terza vittoria consecutiva per l'Italia che a Modena batte 3-7-1 la Slovacchia. Grande protagonista con 22 punti il ventenne centrale Pardo Mati che gioca proprio a Modena.
6: Importante, stancante, però molto bello, soprattutto farlo qua casa Modena. Poi in generale sono molto contento per la prestazione della squadra, siamo ripresi bene dopo il secondo set, non era facile. E adesso testa alla prossima, testa a recuperare bene, riprendere le forze e alla prossima. C'è sempre una partita dopo che è più importante di questa.
2: Azzurri qualificati in anticipo agli ottavi, domani il penultimo incontro del girone contro la Repubblica Ceca. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open. In finale, in 3 ore e mezza di gioco, batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno e in carriera dopo il Roland Garros. Ultimo ma non ultimo, uno straordinario Gianmarco Tamberi. Agli Ultimate Championship a Budapest, l'appuntamento che chiude la stagione dell'atletica leggera, domina la gara dell'alto con 2,37, miglior prestazione mondiale dell'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Prossime news tra mezz'ora.
7: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
8: Ciao a tutti, sono Yeman Crippa, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Sono le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
2: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina, è costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche, atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
3: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
2: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
3: La politica estera: si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centrodestra. Al momento i socialdemocratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson con il 19,9. L'esito è atteso per mercoledì.
2: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Non ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

Elisa, Sanremo 1998, canzone sempre, una delle canzoni più dolci di quel Sanremo, una proposta, una giovane, nuova proposta che poi purtroppo negli anni è sparita. Vabbè, torna.

super sorpresa, una super meteorona, in diretta dagli anni Ottanta. Questo personaggio era stato ovviamente anche invitato e ospite del, vi ricordate il programma Matricole Meteore? Ecco, ricordando gli anni Ottanta, avevano citato e ricordato anche lui. Stiamo parlando di Luis Miguel con noi, ragazzi di oggi. Noi.

andremo a riascoltare la voce di Mina che va a reinterpretare un pezzo italiano e internazionale degli anni 60, da noi fu cantato da Rocky Roberts, era La Pelle Nera, e ascolteremo la sua versione del

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un finta giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio. La radio rende.
3: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.
7: Un saluto a Radio Piemonte Sound, da parte bravo, naturalmente.

0: Pianeta Italia torna tra pochissimo dopo le notizie dall'Italia e dal mondo, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito la ricerca della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso, secondo il bollettino Vona per l'aviazione. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, in base ai dati delle telecamere di sorveglianza. La nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Prossimi minuti sono con Edoardo Bennato dal 95. Il pezzo in questione che ci porta al 1995 di Edoardo Bennato è bellissimo. Le ragazze fanno grandissimo.

trasformate in canzoni, trasformate in musica. È il caso in questo momento dell'Italia Graffiti, ovvero la musica degli anni 70. Oggi la nostra proposta è stata quella di fermarci nel 1975 con un grande Sandro Giacobbe. Il brano era Gli occhi di tua madre.

La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

Andiamo nell'estate quasi, 1999, progetto importantissimo, non solo per la musica ma per tutto il resto che ha girato intorno, Luciano Ligabue, Lorenzo Giovanotti e Piero Pelù con Il mio nome.

0: Sono le 13:04.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
2: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative, dove si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i social democratici guidati da Magdalena Andersson si riconfermano il partito più grande in Parlamento col 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson col 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
3: Riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il consiglio

0: dei ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato della senatrice Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
1: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino a alle 16, la società catanese di gestione SAC ha disposto deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
0: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla Portineria Imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
1: Il tennis Jannik Sinner sarà al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre. Hanno annunciato gli organizzatori della S-Bank Open 2026. Intanto Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza la Sinner. Su fronte femminile la kazaka Elena Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo del ranking WTA. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Radio Piemonte Sound

0: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
1: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
0: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
1: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
0: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno, che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici, che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

Vi siete anche voi per caso accoccolati ad ascoltare il mare sulla notte di questo disco? Lo avete provata questa sensazione? L'avete sentita forte? Momento Italia Graffiti, momento che ci riporta ogni giorno nelle nostre puntate con un viaggio nella storia della musica italiana degli anni 70. In questo caso era Claudio Baglioni dal 1974.

Le vibrazioni del 2008, con questa canzone, probabilmente vi aspettavate dedicato a te, ma abbiamo ripescato un attimino il loro repertorio e devo dire che questa meritava di essere

Dopo il grande successo del 1997 di Niccolò Fabi, Capelli, 1998 ritorna con Lasciarsi un giorno a Roma, un pezzo che possiamo definirlo un po' un tormentone di quell'anno, di quel

0: Vi ringrazio, noi siamo arrivati davvero al termine, chiudiamo dando ancora una bella botta agli anni Ottanta, lo facciamo con un grandissimo rocker e italiano e emiliano, che sto parlando di Ivan Graziani con il chitarrista, lo ricordiamo così quest'oggi, grandissimo, vi auguro una buona giornata, grazie ancora per essere stati con noi, viva la musica italiana, ciao.
1: Signore, è stata una svista.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: Sono le 14:01.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura, gli esteri, preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, parlando di provocazioni contro l'Occidente.
3: In Svezia si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90% l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Secondo le proiezioni della TV pubblica SVT basate sui dati ufficiali, la formazione guidata dai socialdemocratici otterrebbe in Parlamento 176 seggi, mentre quella avversaria 173.
2: In Italia ora con la cronaca, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino al differimento della pena per Mario Roggero. Il gioielliere cuneese di 72 anni è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021. La sua difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
3: Sono scattate alle 9 di lunedì le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati FIM, FIOM, WILM e USB dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Gli operai, che incroceranno le braccia fino alle 7 di martedì, hanno anche occupato la strada provinciale per Statte. Secondo quanto appreso però, sarebbe stato anche annunciato un ulteriore blocco stradale di protesta sulla statale in direzione Bari.
2: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani saranno invece in sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato, possibili disagi per i cittadini.
3: Lo sport e il tennis: Zverev batte Shelton, vince gli US Open, in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1 novembre, e quindi può avanzare in classifica tenendo a distanza gli avversari. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Sabalenka cedere lo scettro alla kazaka Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione. Per il calcio oggi si chiude la quarta di Serie A, alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma, alle 20:45 Inter-Udinese.
2: E per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: Abbiamo rinnovato il nostro sito radiopiemontesound.it nella sua veste grafica. Abbiamo aggiunto nuovi contenuti e tanto altro ancora. Connettiti con la radio della tua città. Si schiudono le porte della pausa pranzo di Radio Piemonte Sound e si accendono i riflettori sul nostro pomeriggio insieme. Sono Mirko Bencivenni, buon inizio settimana, è lunedì, ci siamo. Un po' di musica per carburare, per iniziare a scaldare i motori, e tra qualche istante daremo vita a una nuova puntata di Hit Parade Story and New Hit.

Sono i 20-45 giri più venduti nei negozi di dischi e quelli più suonati nelle radio italiane di tutto il 1982. Vi segnalo subito la posizione numero 20 della nostra hit store di oggi, gli America, con Survival. Buon ascolto, buon divertimento.

Tante emozioni, gente, il nostro viaggio nella storia della musica di oggi è appena cominciato. Posizione numero 20 per gli America con Survivor, 19° posto per i Toto con Rosanna, posizione numero 18 invece per i Survivor con Eye of the Tiger.

direttamente da una delle tante serie di Rocky, 18esimi in classifica, i Survivor con Eye of the Tiger, gli occhi della tigre. Un passo più in su, posizione numero 17 nella Hit Story di oggi per gli Imagination e Music and Lights.

0: grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle Gallerie del Territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: La musica si ferma per le news, a dopo.
1: Due minuti per l'informazione, Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sdegno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ciselin.
3: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
2: Centrosinistra in vantaggio di 3 seggi in Svezia dopo lo scrutinio del 94% delle schede elettorali depositate ieri, pronti a governare, dice la leader socialdemocratica Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppur in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%. Avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne, l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. È accaduto nella notte tra il 2 e il 3 agosto. I due si erano conosciuti sui social e lui l'ha attirata con l'inganno nella sua cantina in una zona buia e isolata. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Eventi e intonazioni dal sapore di campagna elettorale ieri per varie forze politiche a Montesilvano, in provincia di Pescara, la giornata dell'orgoglio di Forza Italia, dove il leader e vicepremier azzurro Tajani va all'attacco della patrimoniale voluta dalla sinistra comunista. A Reggio Emilia, per la conclusione della festa dell'unità, Schlein parla invece di nulla di fatto dal governo proprio sui temi economici.
4: Il diritto alla proprietà è un diritto inalienabile. Che ne pensasse Marx, che dicesse qualcosa il capitale da lui scritto, che ne pensino i comunisti italiani con nome diverso che vogliono imporre la patrimoniale così cara a loro, perché tutto ciò che è proprietà privata va colpito.
5: Che occasione storica ha sprecato Giorgia Meloni. Avevano in quel Parlamento, ve l'assicuro, i numeri per fare tutto e sono riusciti a non fare nulla che migliorasse in concreto la vita degli italiani.
2: E restano in primo piano le tensioni sulla legge elettorale. Al Senato la maggioranza ha trovato la quadra sull'emendamento che reintroduce le preferenze come chiesto dall'opposizione, ma con la conferma dei capilista bloccati. A far discutere anche il forte innalzamento delle firme necessarie alle liste non presenti in Parlamento, da 1.500 a 6.000 per collegio. Per la maggioranza serve ad evitare liste civetta, per il leader 5 Stelle Conte l'ennesimo strumento per tutelare la casta. Alle 17 di oggi presidio di protesta davanti a Palazzo Madama, presenti formazioni coinvolte da Progetto Civico di Alessandro Onorato a Rifondazione Comunista. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. La società catanese di gestione SAC ha disposto che gli arrivi nazionali e internazionali siano deviati in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone e Borsellino di Palermo. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli, che vince il Gran Premio di Spagna e allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
6: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
2: Calcio, tre big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due ancora a punteggio pieno. La Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

il 25esimo album più venduto in Italia del 2012, a Wrecking Ball di The Boss, Bruce Springsteen, che include anche il singolo We Take Care of Our Own, ovvero ci prendiamo cura di noi stessi.

0: nostra Hit Parade Story di oggi e anche le nostre new hit. Tra poco ripartiranno alla grande dopo la pubblicità.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: State ascoltando Radio Piemonte Sound. Dopo tanta musica delle hit parade del passato, ascoltiamo ora qualche successo del momento.
1: New hit, le più nuove del momento.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giuseppe Ferreri, ciao.

per lei. Il fortunatissimo singolo di Katy Perry del 2008 I Kiss the Girl, estratto dall'album One of These Boys, è il quinto singolo più venduto in Italia dell'intero anno 2008.

0: pausa, tra poco.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. I barbari russi sono già alle vostre porte. Questo l'allarme lanciato ieri ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dal ministro degli esteri ucraino Andrii Sybiha, mentre le autorità di Kiev hanno denunciato un attacco di droni alle forze di Mosca su una stazione di servizio e su un treno nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. La compagnia ferroviaria polacca ha affermato che il convoglio, con 206 passeggeri a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca invece afferma che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei.
3: In Italia, con la cronaca, un 48enne morto nella notte appena trascorsa a causa di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza. Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo era rimasto coinvolto in un tamponamento con altre due auto. Aveva chiamato i soccorsi e insieme agli altri conducenti era sceso dalla vettura lungo la seconda corsia tra i caselli di Stradella e Castel San Giovanni. Improvvisamente però un mezzo pesante ha travolto le tre auto. Il 48enne è morto sul colpo. Una 61enne è stata trasportata in condizioni gravissime al Policlinico San Matteo di Pavia e un 30enne ha riportato ferite più lievi.
4: A Castellammare di Stabia, Napoli, una ragazza è stata sequestrata per ore in una cantina e costretta a subire violenze fisiche e sessuali. Arrestato un 26enne destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta dei PM della procura. Secondo l'accusa, il 26enne avrebbe conosciuto la ragazza, poco più che maggiorenne,

0: del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in merito alla domanda di grazia e in subordine la detenzione domiciliare. La richiesta però è stata respinta.
1: Con una lettera apostolica in forma di motu proprio, Papa Leone XIV ha deciso di abrogare la disposizione di Papa Francesco del marzo 2021 che prevedeva il contenimento della spesa tramite limitazioni e riduzioni di retribuzioni e scatti di anzianità per il personale del Vaticano, del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano e di altri enti collegati. Misure, scrive Leone, che furono necessarie anche per far fronte all'eccezionale sfida della pandemia.
0: Daniel Maldini, coinvolto ieri all'alba a Milano in un incidente stradale, è risultato negativo ai test tossicologici e oggi tornerà ad allenarsi con la sua squadra, il Cagliari. Ne ha dato notizia in un comunicato il club sardo, che potrebbe comunque prendere provvedimenti e sanzionarlo con una multa. Tutto in sospeso invece per quanto riguarda la nazionale. Nelle convocazioni di venerdì la risposta. Intanto per il calcio giocato oggi si chiude la quarta di Serie A alle 18:30 in campo Torino-Roma e Como-Parma alle 20:45 Inter-Udinese.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Everyone, I am so happy to be here. Remember, the people have

Non tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
1: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
0: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
1: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
0: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio.

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

facile lasciarsi trasportare da questi successi, da queste melodie. Sono le hit dei vostri ricordi più belli e il viaggio continua e riparte alla grande in compagnia di Mirko Bencivenni. 16esimo 45 giri più venduto in Italia di tutto il 1982 per Village People e 5 O'Clock in the Morning. 15esima posizione occupata dai PhD di Jim Diamond con I Won't Let You Down, appena ascoltati. 14esimo posto per Secret Service e Flash in the Night.

successi assolutamente senza tempo. 14° posto nella nostra hit story di oggi per Secret Service, Flash in the Night. 13° posto per Imagination con Just an Illusion. 12° posizione per Albano Romina Power con Felicità. 11° posto occupato dalla moglie di Adriano Celentano, Claudia More, con Non succederà più. 10° posto, andiamo a chiudere la prima parte della nostra hit parade story di oggi. Poi tra poco la seconda parte sarà tutta con le posizioni dalla 9 alla 1. Dicevamo 10° posto per Paul Mazzolini in arte gazebo con Masterpiece.

0: sempre in compagnia di Mirko Bencivenni. Ascoltiamo ora qualche successo del presente. Buon ascolto su Radio Piemonte Sound.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: New hit, le più nuove del momento.
3: Un bacio da Elisa, ciao.

0: te.
1: I grandi successi del passato tornano dopo l'attualità.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Le tensioni in Medio Oriente fanno schizzare il prezzo del petrolio. Il Brent oggi è quotato sopra i $108 al barile, pesanti le ripercussioni sui mercati. A metà giornata Piazza Affari c'è dell'1,3%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 88, continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2 al litro. Ai massimi anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Sia i ribelli Houthi sia il governo yemenita hanno confermato che le milizie filo-iraniane hanno il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb sul Mar Rosso. Gli Houthi proseguono inoltre i loro raid contro l'Arabia Saudita, colpiti diversi obiettivi militari di Riyadh. Attribuire a Teheran responsabilità per gli eventi in Yemen significa puntare nella direzione sbagliata, commenta intanto il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto, secondo la CNN, gli Stati Uniti sarebbero pronti a riprendere i colloqui con l'Iran sul nucleare. La Repubblica Islamica, tuttavia, avrebbe intenzione di tornare al tavolo solo dopo la risoluzione della questione relativa alla navigazione nello stretto di Hormuz. Guardiamo con favore qualsiasi richiesta all'Ucraina di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture economiche pacifiche, lo ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov, dopo che ieri il presidente americano Trump ha chiesto a Zelensky di fermare i raid ucraini sulle raffinerie russe che producono diesel. Intanto non si fermano le proteste internazionali dopo l'attacco russo contro un treno al confine tra Ucraina e Polonia. A bordo del convoglio diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex primo ministro britannico Johnson. Un attacco a tutto l'Occidente per il capo della diplomazia europea, Callas. Prosegue in Campidoglio l'omaggio ad Emma Bonino, l'ex leader radicale, già ministro e commissario europeo, morta venerdì scorso a 78 anni. Domani alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca. Serie A, Daniel Maldini negativa ai controlli tossicologici. Il calciatore, si legge nel comunicato del Cagliari, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pretest per verificare l'assunzione di droghe. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Novembre di quell'anno usciva il postino di Troisi. Nella placida isola di Salina, Mario Ruoppolo inizia la sua attività di postino, chiamiamolo pure speciale, chiamato a recapitare la fitta corrispondenza diretta a un imminente personaggio, da poco rifugiatosi sull'isola. Si tratta del famoso poeta Pablo Neruda, con il quale Mario stringe una profonda amicizia che lo porta ad amare la poesia ed avvicinarsi al comunismo. E anche se erano le ultime settimane estive di quel 1994, l'estate si faceva sentire ancora molto forte in musica in classifica. Infatti il terzo singolo più venduto era dei Playa Hitti, The Summer Is Magic.

0: dopo la pubblicità ancora Hit Parade, The Story e New Hit, un sacco di successi dal passato, un sacco di successi dal presente, restate con noi.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la Vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente. Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 40

Già, amici Ebony and Ivory, Living in Perfect Harmony. Questi due personaggi recitati dalle note di Paul McCartney. Ebony and Ivory, ancora ben trovati, seconda parte della nostra hit story di oggi. Per chi si fosse appena sintonizzato, l'intero anno 1982 ad essere protagonista della nostra puntata di oggi di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio attraverso quella che è la classifica per l'appunto dei 20 album più venduti dell'anno. In questo caso ripartiti assolutamente di slancio con Paul McCartney and Stevie Wonder, posizione numero 9, Ebony and Ivory. Posizione numero 8, un gradino più in alto per F.R. David e Words.

ottavo singolo più venduto in Italia di tutto il 1982, F.R. David con Words, settimo posto per i Chicago, Hard to Say I'm Sorry, sesto 45 giri più venduto dell'anno, Romina Power, il ballo del Quaquà, quinta posizione invece per Claudio Baglioni e la super hit intitolata Avrà.

0: torniamo dopo le notizie.
1: Sono le 16 e 5 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Preoccupa l'escalation della Russia vicino ai confini europei dopo l'attacco russo alla locomotiva del treno diretto da Kiev a Varsavia. Il raid di droni nell'ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia, ha colpito un convoglio su cui viaggiavano 206 passeggeri. Secondo il presidente ucraino Zelensky, si è trattato di un attacco deliberato in cui i russi hanno incendiato la locomotiva e danneggiato una stazione di servizio. Intanto, per il premier finlandese Orpo, intervenuto al termine del vertice europeo sull'Artico, la Russia rappresenta la minaccia più grave a lungo termine per la sicurezza e la stabilità dell'Artico e l'Unione Europea deve considerare l'Artico, in particolare l'esteso confine tra Finlandia e Russia, come una frontiera strategica.
4: Ci spostiamo in Svezia per le elezioni legislative. Si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio in 3 seggi sul centro. Centrodestra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9%. L'esito è atteso per mercoledì.
3: In Italia è riaperta la camera ardente per Emma Bonino in Campidoglio. Fin dalle prime ore del mattino molti cittadini hanno atteso in fila ai piedi della scala che conduce alla sala protomoteca. Dopo la giornata di ieri, la camera ardente rimarrà aperta anche oggi fino alle 19. Si è concluso a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri per l'approvazione del DPR recante la deliberazione delle esequie di Stato, della senatrice Emma Bonino e dell'onorevole Raffaele Costa, scomparso anche lui l'11 settembre.
4: È di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km e si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Disposta la chiusura del settore C1 con conseguente sospensione degli arrivi nazionali e internazionali fino alle ore 16. La società canadese di gestione SAC ha disposto

0: deviazioni di arrivi in altre infrastrutture siciliane, tra cui il Falcone Borsellino di Palermo.
1: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, dunque, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, Leone abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di castero della curia romana.
0: Il calciomercato, la Lazio è tornata a parlare con l'agente di Mauro Icardi. Il club biancoceleste ha ripreso i contatti con l'entourage dell'attaccante argentino svincolato dopo le ultime stagioni al Galatasaray. Dopo i colloqui di quest'estate, Icardi sarebbe adesso più propenso a prendere in considerazione la destinazione, un'apertura che potrebbe cambiare lo scenario rispetto alle scorse settimane. Nelle prossime ore sono previsti nuovi contatti anche con Gennaro Gattuso per capire se effettivamente il giocatore può entrare nel progetto tecnico e dunque proseguire con l'operazione.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook. Radio Piemonte Sound.
4: Nel pomeriggio di Radio Piemonte Sound continua l'appuntamento di Hit Parade Story New Hit. Solo le più belle di oggi e di ieri, naturalmente per voi.
5: New Hit, tutte le novità del mondo musicale.

25esimo album più venduto in Italia dell'intero anno 2019 è Western Stars, Song from the Film di Bruce Springsteen. L'album porta la sua musica in nuovi luoghi, prendendo ispirazione dai dischi di musica pop della California del Sud degli anni 60 e 70. Riascoltiamo There Goes My Miracle.

0: Hit Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: Tutti sanno che qui a Cuneo c'è FACO, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, FACO, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. Giornata pesante oggi per i mercati, alle prese con le tensioni internazionali. Vola il prezzo del petrolio, con il Brent quotato sopra i $109 al barile, ma le piazze affari che cede l'1,7%, mentre si allarga lo spread BTP Bund che tocca quota 89. Continua a volare anche il prezzo della benzina sui 2,1 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,2. Ai massimi anche il gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, poi sequestrata, picchiata e violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un giovane di 26 anni è indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 agosto scorso. Il caso Roggero, no del Tribunale di Sorveglianza di Torino all'istanza di differimento della pena per Mario Roggero, il gioielliere cuneese di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante l'assalto alla sua gioielleria nell'aprile 2021. La difesa aveva chiesto in via principale il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del Presidente della Repubblica sulla grazia e in subordine la detenzione domiciliare. Papa Leone XIV cancella con un motu proprio le restrizioni approvate durante il Covid dal suo predecessore Papa Francesco e ripristina la piena retribuzione per i cardinali e i superiori dei dicasteri della Curia Romana. La decisione del pontefice arriva nel giorno del suo 71esimo compleanno. Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma al Sinigaglia, stesso orario per la Roma, di scena a Torino sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.

0: sono gli amichede, la isola del cantone e Viale Barbera verso Milano. E che seguono anche rallentamenti sulla statale 35 di Gemi, tra il casello Arpiata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: I just love to say it.
4: Jason.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
2: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Laura Pausini è il sesto album più venduto in Italia del 2011. Stiamo per riascoltare il singolo intitolato Benvenuto. Vi ricordate l'assolo iniziale della batteria di questo pezzo, che è stato subito accusato ai tempi di essere un plagio di I Know There's Something Going On del 1983 di Frida? La stessa Pausini ha ammesso di avere tratto ispirazione da quel brano, eseguito da Phil Collins, e che la canzone nacque proprio dopo aver partecipato ad un concerto di beneficenza a Ginevra, organizzato da lui per celebrare il decimo anniversario dell'associazione Little Drum Foundation.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti che in questi anni hanno dimostrato serietà e professionalità e quelli che lo faranno in futuro. Fatti riconoscere. Di loro che ascolti Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un piccolo gesto che però può contribuire a fare ancora grande Radio Piemonte Sound, la tua Amica Radio, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Sono le 17.
5: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Droni russi hanno colpito ieri la locomotiva di un treno Kiev-Varsavia con 206 passeggeri a bordo a 2 chilometri dalla frontiera con la Polonia. Zelensky ha commentato: attacco deliberato. Il portavoce del Cremlino Peskov ha invece affermato che le forze russe stanno svolgendo i loro compiti in tutto il territorio dell'Ucraina e che continueranno a farlo. Per il segretario generale della NATO Mark Rutte, l'attacco di ieri contro il treno passeggeri in Ucraina dimostra quanto Putin sia diventato disperato. L'alta rappresentante europea Kaja Kallas è invece convinta che l'attacco russo al confine con la Polonia sia stato chiaramente un tentativo di spaventare i paesi occidentali per dissuaderli dal sostenere l'Ucraina.
7: Intanto 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chiediamo all'Unione Europea di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto i paesi in una dichiarazione congiunta al termine di un vertice tenutosi nel nord della Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
6: In Italia con la cronaca, nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina e costretta a subire ripetute e gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche all'utilizzo di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia e isolata, mettendo in atto le violenze.
7: Il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia, presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente.

0: statale in direzione Bari.
1: L'europeo di volley maschile, il Parapanini, ospita uno dei confronti più interessanti del girone dell'Italia. Domani alle 21.05 gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca, quarta classificata agli ultimi mondiali e autentica rivelazione della stagione internazionale 2025. Sarà il quarto appuntamento europeo per i campioni del mondo dopo le sfide con la Svezia, Grecia e Slovacchia e sulla carta anche uno dei test più impegnativi della prima fase prima della chiusura contro la Slovenia.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Romanticone e romanticoni all'ascolto, vi ho beccato, in questo caso ripartiti assolutamente con la posizione numero 3, ma andiamo con ordine. Posizione numero 5, qualche istante fa vi ho lasciati sulle note di Claudio Baglioni, Avrai, quinto singolo più venduto di tutto il 1982. Quarta posizione per Miguel Bosé e Bravi Ragazzi. Terzo posto direttamente dal Tempo delle Mele, Richard Sanderson con Reality, Quanti Ricordi, gente. Posizione numero 2, un passo dalla vetta invece per Phoebe Cates e Paradise.

Sara, ya, Yavol Falco è la nostra numero uno di oggi, avendo proclamato il singolo più venduto in Italia di tutto il 1982. Termina qui un'altra puntata di Parade, della storia delle classifiche alla radio. Sono Mirko Bencioni, vi aspetto anche alla prossima.

La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata di ingresso libero con la vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente. La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
2: Quella sensazione di fare il tuo debutto in Champions è una cosa che è speciale, però sinceramente, come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire l'importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima. Ogni partita, indipendentemente sia una Coppa Italia, Serie A, Champions.
1: Allo stesso orario Torino-Roma, anche i giallorossi sono reduci dalle fatiche di Coppa, 1-1 in casa del Fenerbahce. Alla vigilia mister Gasperini non vuol sentir però parlare di turnover.
3: No, io vi prego di smetterla con questo discorso di gerarchie, questa voglia sempre di mettere la gerarchia uno davanti all'altro, pure se gioca uno l'altro è titolare, veramente non funziona così nelle squadre che fanno la Champions. Nelle squadre che fanno la Champions ci sono più numeri di titolari che giocano senza bisogno di ogni volta promuovere uno e bocciare l'altro, altrimenti diventa sempre qualcosa di polemico più di una spinta o di qualcosa che dia forza.
1: Chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20:45, soddisfatto dei suoi kivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
4: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi perché si tratta sempre di un calcio di inizio stagione, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare, ma noi non badiamo solo a quello, badiamo a quello che sono i principi.
1: In casa Cagliari negativi controlli tossicologici per Daniel Maldini, il calciatore, si legge nel comunicato del club sardo, può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pretest per verificare l'assunzione di droghe. Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni, sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
5: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare. Lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo. Due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: Siamo al tennis, Jannik Sinner torna ad allenarsi a Monte Carlo e mette nel mirino la tournée cinese in programma dal prossimo 29 settembre. L'azzurro è iscritto sia all'ATP 500 di Pechino che al Masters 1000 di Shanghai. Intanto, dopo la vittoria di Zverev agli US Open, si accorcia il divario tra l'italiano e il tedesco, ora di 1810 punti. In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia, che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Le parole di Mattia Bottolo in vista delle prossime gare contro Repubblica Ceca e Slovenia.
6: Ci aspetta un incontro complicato dal punto di vista agonistico. Sono una squadra che contro di noi non ha mai mollato negli anni e soprattutto ha dimostrato sempre di esprimere un buon livello di gioco tra battuta e muro, e di conseguenza noi ci aspetteremo questo. Bisogna dimostrare di essere tra virgolette più forti.
1: Ed è tutto dallo sport.
7: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
8: Un saluto a Radio Piemonte Sound, continuate a seguire la radio, soprattutto lo sport e soprattutto il ciclismo.
9: Stefano Garzelli.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino troviamo ancora rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brera in direzione Piacenza. Su Sulla A7 Milano-Genova per un incidente è ancora chiuso il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Sempre verso Milano per lo stesso incidente si viaggia in colonnati tra Isola del Cantone e Vignole Borbera. Ne conseguono anche rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossime news tra mezz'ora.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Lunedì 14 settembre, un buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Nuovo inizio di settimana e torniamo con un appuntamento con cosa succede in città. Oggi vi parliamo di sport, in particolare di calcio e dei risultati di questo weekend. Sono infatti ormai ricominciati i campionati che vedono impegnate diverse squadre di Cuneo della nostra provincia. E allora ci colleghiamo con Alessio Bessone per i principali risultati calcistici di questo weekend.
3: Ben ritrovati a Radio Piemonte Sound, iniziamo quindi a entrare nel vivo del campionato. Si inizia a fare veramente sul serio perché è terminata la seconda giornata del campionato di Serie D. Parliamo del girone A, che vede l'Alessandria al momento prima in classifica da sola del girone, quindi è questa al momento la notizia principale per quanto riguarda il girone A, in quanto l'Alessandria è l'unica ad aver vinto due partite su due in questo avvio di campionato, un avvio che ha visto appunto i grigi imporsi per 2-1 sul Sestri Levante, punteggio pieno quindi per la formazione alessandrina che comanda momentaneamente con 2 punti di vantaggio, quindi 6 punti su 6 rispetto alle inseguitrici. Weekend che ha visto anche l'Asti imporsi sul Gozzano per 2-0, stesso risultato in esterna però del Saluzzo sul campo del Borgosiesa, quindi molto bene anche i marchionali che vincono all'inglese. Valenzano Amado che cade invece per 2-1 sul campo del Millesimo e Bra, ricordiamo i giallorossi invece che hanno perduto sul campo dell'Ascaris per 1-0. E domenica 13 settembre hanno giocato anche la Biellese che ha vinto con un bel 3-1 in casa sul Ligorna, pareggio 1-1 tra Dertona ed Imperia, mentre il Chisola si è dovuto arrendere per 2-0 contro la Fezzanese e quindi rimane ancora ultima in classifica il Chisola, fanalino di coda con appena 0 punti in classifica, quindi ancora una squadra che deve decollare, ancora 0 gol fatti sia da Borgosesia che da Cellevarazze che da Chisola, che rimangono quindi ancora a secco per quanto riguarda questo inizio di campionato. Inizio il campionato anche nel girone B di eccellenza, dove hanno ben figurato le nostre cuneesi, in particolare il Cuneo che si è imposto con un notevole 5-2 sulla Pro Villa Franca, il Fossano che ha battuto nel derby la Prodronero con un netto 3-0 e quindi abbiamo il Fossano momentaneamente anche qua primo in classifica con 6 punti su 6, quindi 2 vittorie su 2 per i ragazzi del Fossano, mentre il Cuneo ottiene quindi la sua prima vittoria in campionato, insegue a quota meno 3 dai Blues. Per gli altri risultati invece 1-1 fra Vanchiglia e Monregale, così come anche fra Albese e Ovadese, netto invece il capo della Giornile Centallo sul terreno del Chieri, 3-0 per i padroni di casa sui rossoblu, 1-1 fra Carmagnola e San Domenico Savio Asti, mentre lo Spartak San Damiano supera di misura la Gaviese con un gol, quindi 1-0. Chiudere i conti invece è stato il posticipo, possiamo dire così perché è iniziato un'ora dopo rispetto alle altre, della domenica fra Cheraschese e Moretta, che è terminato senza reti, quindi 0-0 fra Lupi e Biancoverdi.
2: Bene Alessio, grazie, ti interrompo per il momento, lasciamo spazio a una canzone e poi ci colleghiamo di nuovo per gli altri risultati di questo weekend.

0: dopo la musica torniamo a parlarvi di cosa succede in città e torniamo a parlarvi di calcio e i risultati di questo weekend. Abbiamo sentito come sono andate le partite di Serie D e del campionato di eccellenza. Colleghiamoci nuovamente con Alessio Bessone per i risultati di tutte le altre categorie e campionati.
1: Un calcio di provincia che continua a regalarci sorprese, sicuramente anche risultati abbastanza inaspettati. Ci riferiamo in particolare al girone C di promozione, dove stanno la maggior parte delle cuneesi, dove abbiamo in questo momento Busca e Valle Varaita prime a pari merito, le uniche due squadre ad aver vinto tutte e due le prime due giornate, quindi a comandare con 6 punti su 6. Il Busca va in casa del San Secondo con il rullo compressore e passa con il punteggio di 5-0, mentre Valle Varaita si impone sul retrocesso Pinerolo per 2-1, quindi pinerolesi ancora a secco dopo la sconfitta con la Savoglianese per 5-0. Savoglianese che invece appunto aveva ben iniziato proprio cammino in questa stagione 26-27, ma cade inaspettatamente in casa del Cavour per 2-1, così come è caduto anche il Racconigi per 3-2 sul terreno del Sant'Albano, e quindi Savoglianesi e Racconigesi che perdono momentaneamente terreno. Invece stravince il Bisalta sul Sommariva Perno, i campioni della Coppa Italia promozione cadono addirittura per 4-0 in casa dei Chiusani, mentre il Boves con un bel 4-1 si impone sullo Scarnafigi. Ma è iniziato anche il campionato di prima categoria, andiamo a vedere le compagini cuneesi del girone F. Non può non risaltare subito agli occhi l'incredibile 8-1 del Revello in casa sull'Infernotto, squadra che ricordiamo l'anno scorso disputava il campionato di promozione. Quindi inizia subito alla grandissima il campionato del Revello, così come inizia anche molto bene il campionato del Narsole, che vince di misura sul Valle Po, invece 2-2 fra Murazzo e Area Calcio Alba Roero. Scaldano i motori anche le squadre di seconda e terza categoria, perché in quest'ultimo weekend si è disputato anche il primo turno della Coppa Provinciale di Cuneo. Ricordiamo quest'anno con un format con il maxi girone alla Champions League, per intenderci, e qua anche un risultato pazzesco, il 7-1 dello Sporting Savigliano nel derby con il Racco 86. Infatti in casa del Racconigi i biancogrigi si impongono con questo strepitoso risultato e quindi si prendono i primi 3 punti di questo super raggruppamento. Molto bene anche il Piobesi, che vince 4-0 in casa del Ceresole d'Alba. Fermati sull'1-1 i gialloneri dell'LD nel derby con la Sommaridese. Bene anche il Piazza, che vince in casa del Ceva per 1-0. Inizia invece male il campionato della CB Sport Caramagna, che cade in casa del Bandito per 2-0, e poi abbiamo anche un Olmense che si impone per 3-1 sul campo del San Bernardo, e quindi anche qua un cammino decisamente positivo anche per quanto riguarda l'Olmense, in attesa di vedere cosa ci dirà la seconda giornata di questa Coppa, ma soprattutto cosa ci diranno anche i campionati che stanno per iniziare. Per il momento è tutto, ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti, un caro saluto da Alessio Bessone.
0: E ringraziamo nuovamente Alessio Bessone per averci dato un quadro generale dei risultati delle partite di questo weekend di tutti i principali campionati. Adesso continuiamo la serata insieme, come sempre lo facciamo dando spazio alla musica.
2: Cosa succede in città?

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: In apertura agli esteri, 12 paesi europei hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nell'Artico, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti dalla Russia e dal presidente americano Trump. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, hanno scritto in una nota congiunta al termine di un vertice in Finlandia, al quale hanno partecipato tra gli altri Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Grecia.
2: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader USA dei colossi dell'intelligenza artificiale per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non fanno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, ha detto Guo Jiankun, portavoce del Ministero degli Esteri. Domenica il ministro della Sicurezza di Stato Chen Jinix ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
3: Ora la cronaca: a Massa in Toscana, in 6 minuti, un gruppo di uomini incappucciati, dopo aver danneggiato la saracinesca di una gioielleria, è entrato dentro e ha portato via una cassaforte e un bottino dal valore di circa 200.000 euro. Il colpo è stato messo a segno nella notte, nonostante il forte frastuono causato dall'azione abbia svegliato diversi residenti della zona centrale. I ladri sono riusciti a dileguarsi a bordo di un'auto prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.
2: Un albero è caduto in piazza Risorgimento a Milano appena prima delle 10 di questa mattina. L'arbusto ha colpito 3 persone, una donna e 2 uomini, che non si troverebbero in condizioni gravi. I 3 passanti coinvolti sono stati soccorsi sul posto, dove sono intervenuti 118 vigili del fuoco, polizia di stato e polizia locale. Coscienti e non in pericolo di vita, i 3 sono stati trasferiti al Fate Bene Fratelli al policlinico per ulteriori accertamenti. Durante la mattinata i pompieri hanno provveduto alla rimozione dell'albero, tagliando i rami per liberare l'aria e consentire la messa in sicurezza.
3: Medici di medicina generale del sindacato Medici Italiani in sciopero il 15 e 16 settembre. Come sottolinea in una nota la segreteria nazionale SMI, in questi 2 giorni sono previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli, Pescara, promosse o con l'adesione del sindacato. Possibili disagi per i cittadini. Fra i motivi della protesta figurano una serie di misure relative alla medicina generale. In particolare, SMI ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale.
2: Il calcio: ancora problemi fisici per Evan Ndicka dopo aver saltato la partita di Lecce. Il centrale ivoriano è costretto a dare forfè anche per la gara odierna contro il Torino. Al posto del numero 5 giallorosso esordirà Leonardo Balerdi. Il difensore argentino aveva debuttato subentrando sabato scorso contro l'Atalanta, ritagliandosi anche 16 minuti nella trasferta di Istanbul in Champions League. La Roma scende in campo a Torino contro il Granata alle 18:30, alla stessa ora Como Parma chiude la quarta di A alle 20:45 Inter-Udinese.
3: E per il momento è tutto, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica?
2: Nessuno ferma la musica, anzi continua, e lo facciamo con i compleanni delle canzoni che compiono gli anni tondi.
3: Tanti decenni in un solo viaggio.
2: Siamo nell'autunno del 1966, No Milk Today degli Herman's Hermits. L'idea è venuta ad un autore eccezionale, Graham Goldman, che stava passeggiando con suo padre a Manchester. Camminando per la strada nota un dettaglio quotidiano: fuori dalla porta di una casa c'è un biglietto con su scritto No Milk Today. Suo padre lo guarda e gli dice: quel biglietto potrebbe essere l'inizio di una canzone, significa che la casa è vuota, che non ci vive più nessuno. Da quel piccolo dettaglio domestico è nato un testo profondo. Il protagonista è stato lasciato dalla fidanzata, la casa è vuota, l'amore è finito, e quel biglietto lasciato al lattaio diventa il simbolo per tutto il quartiere che una storia d'amore è crollata. Ma il vero segreto del successo di questo brano sta nell'arrangiamento curato da John Paul Jones, il futuro bassista dei Led Zeppelin. John Paul Jones prese questo testo malinconico e ci cucì sopra un arrangiamento pop barocco incalzante. Quando il cantante degli Herman's Hermits, Peter Noon, registrò la traccia con la sua voce pulita e spiccatamente inglese, il mix fu esplosivo. No Milk Today degli Herman's Hermits. No.

0: prossimo viaggio.
1: Su Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Le canzoni che quest'anno compiono 40 anni.
2: Fern in My Side degli Eurythmics, una traccia lanciata nel luglio del 1986 come secondo singolo estratto dal fortunatissimo album Revenge. Il brano diventa rapidamente un grande successo internazionale, arrampicandosi fino al quinto posto della classifica britannica e conquistando le radio di tutta Europa. La traccia segna l'addio definitivo alle sonorità degli esordi in favore di un pop rock vigoroso e diretto, costruita su una progressione ritmica incalzante guidata dalle chitarre di Dave Stewart. Fern in My Side si distingue per la presenza di una sezione di fiati graffiante e per l'assolo di sassofono curato al musicista britannico Jimmy Zavala. La scrittura del testo nasce da un'esperienza personale. Annie Lennox compone le parole per raccontare la liberazione di una relazione sentimentale finita male, trasformando la delusione in un inno di rivalsa e indipendenza. L'espressione inglese Fern in My Side, letteralmente una spina nel fianco, diventa così il ritornello liberatorio cantato con grinta dalla voce della Lennox. Un tassello fondamentale nella storia degli Eurythmics che dimostrano la loro capacità di unire l'immediatezza della musica pop con una carica rock travolgente.

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'undicesima passeggiata per la vita.
3: Passeggiata benefica, non competitiva, in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
2: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
3: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
2: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? No! Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Dalle canzoni che compiono gli anni tondi passiamo alle notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera da Marco Mancini. Arranca Piazza Affari dopo le tensioni internazionali che hanno fatto schizzare i prezzi di petrolio e gas. Milano verso fine giornata perde quasi 2 punti con lo spread che tocca quota 90. Il petrolio Brent è quotato intorno ai $108 al barile, con benzina e diesel che continuano a superare abbondantemente i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam ha raggiunto gli 83,75 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Ultime battute al Senato per l'esame della riforma della legge elettorale, fissato per domani il voto finale dell'Aula. Il testo, dopo il via libera di Palazzo Madama, tornerà alla Camera per una terza lettura, dove non si esclude che il governo possa porre la questione di fiducia. Domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni, si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, dove prosegue l'omaggio alla salma dell'ex commissaria europea. Alle esequie saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'intelligenza artificiale e i loro appelli per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente americano Trump. Non ho paura di decadere da presidente della FIGC, lo ha detto Giovanni Malagò riferendosi al mancato tesseramento alla Federcalcio al momento della sua elezione dell'attuale numero 1, per cui la procura del CONI ha respinto la richiesta di archiviazione della procura FIGC chiedendo chiarimenti ulteriori. Ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego, sentiamo.
3: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in 2 misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da 2 servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
2: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Corso Regina e Brugliore verso Piacenza e tra Sito e Corso Regina in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un incidente tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano. Per lo stesso incidente si rallenta sulla statale 35 dei Giovi tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore è chiusa in corrispondenza della località Cannero Riviera in entrambe le direzioni. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

Isn't She Lovely, un brano di Stevie Wonder pubblicato nel doppio album Songs in the Key of Life del 1976. Possiamo considerare questo brano come una dichiarazione d'amore pura e travolgente, diventata celebre in tutto il mondo. A ispirare il brano è la nascita della sua prima figlia e Stevie Wonder decide di rendere la canzone un vero e proprio documento familiare. Nella versione originale dell'album inserisce persino le registrazioni reali dei primi momenti di vita della bambina. E sul finale si sente la voce di un giovanissimo Stevie Wonder che gioca affettuosamente con lei. L'arrangiamento è un capolavoro di essenzialità. Stevie Wonder suona quasi tutti gli strumenti, compreso un memorabile assolo di armonica a bocca che attraversa la seconda metà del pezzo. Nonostante il successo immediato, Stevie Wonder si oppone inizialmente a pubblicare la traccia come singolo commerciale nei mercati principali. Desidera infatti che la gente l'ascolti solo nell'insieme del disco, senza ridurla a una pura operazione commerciale. Tuttavia, tra il 76 e il 77 la canzone invade le radio di tutto il pianeta, trasformando la gioia di un padre in un classico senza tempo. Isn't She Lovely di Stevie Wonder.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 1° ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casa

0: Ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare altrettanto. Lo ha scritto il presidente americano Donald Trump sul suo Truth Social. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran, ha aggiunto il tycoon, che ieri aveva chiesto al leader ucraino Zelensky di interrompere gli attacchi contro le raffinerie russe.
1: Intanto, al fine di concedere agli stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo, il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. Lo fa sapere la presidenza di turno irlandese a proposito delle sanzioni individuali alla Russia. La scadenza era fissata per domani, pena la rimozione dalla lista nera per quasi 3.000 persone.
0: La Cina critica gli appelli lanciati dai leader statunitensi dei colossi dell'AI per rallentare lo sviluppo della tecnologia sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi a favore di sistemi di sicurezza. Allarmismo, confronto e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'AI, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Ieri il Ministro della Sicurezza di Stato ha pubblicato un articolo sollecitando l'accelerazione su prevenzione e controllo dei rischi per la sicurezza legati all'intelligenza artificiale.
1: In Italia il Tribunale di Sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di differimento pena per Grazia presentata dal legale del 72enne Rogero, gioielliere di Cuneo condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo nel 2021 a seguito dell'assalto nel suo negozio. Detenuto a Bollate, la difesa aveva chiesto il differimento dell'esecuzione della pena in attesa della decisione del presidente Mattarella sulla domanda di Grazia e in subordine la detenzione domiciliare.
0: Papa Leone XIV cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia e li riporta all'era pre-Covid. Con un mutuo proprio il pontefice abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale del Vaticano, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di Castero e della curia romana.
1: Lo sport e il tennis: Zverev vince gli US Open e in classifica ATP si porta a 1810 punti di distanza da Sinner, che però si è iscritto al torneo ATP 500 di Vienna in programma dal 24 ottobre al 1 novembre e può allungare le distanze dagli avversari. Sul fronte femminile il ranking WTA è stato aggiornato e la kazaka Rybakina diventa la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini. L'europeo di volley maschile domani alle 21.05 al Palapanini gli azzurri di Ferdinando De Giorgi affronteranno la Repubblica Ceca. Per il calcio oggi si chiude la quarta giornata di Serie A alle 20.45 Inter-Udinese, in corso Torino-Roma e Como-Parma. Neymar non giocherà più nel Brasile, Ancelotti spiega che il giocatore non vuole tornare in nazionale.
0: E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto VIP.
4: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound da Cristina Chiabotto. Ciao!

0: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile, un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare. Fatti desiderare.
1: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
1: Fatti comprare.
3: Fatti amare.
2: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.
6: Radio Piemonte

0: sole per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Le canzoni che in questo 2026 compiono 10 anni.
2: Su Radio Piemonte Sound.
1: Nell'autunno del 2016 Lady Gaga spiazza il mondo intero mettendo da parte gli abiti stravaganti, i sintetizzatori aggressivi e l'elettronica spinta per regalare al pubblico un brano essenziale, intimo e profondamente viscerale, Million Reasons. La genesi della canzone ha luogo a Nashville, chiusa in una stanza insieme al produttore Mark Ronson e alla celebre autrice country Hilary Lindsey. La cantante si siede su un divano con una chitarra in mano. Le due donne iniziano a confidarsi, parlando delle difficoltà relazionali. Da quel dialogo spontaneo nasce l'intuizione centrale del pezzo, la sensazione di avere un milione di motivi per andarsene e mollar tutto, ma la speranza di trovarne anche solo uno valido per rimanere. Inizialmente la casa discografica non intende puntare su questa traccia. Lady Gaga comincia a presentare il brano dal vivo in un tour acustico organizzato nei piccoli pub americani. L'impatto emotivo sulla gente è immediato, ma la vera esplosione arriva dopo un'esibizione intensa durante il celebre programma televisivo Carpool Karaoke. La reazione travolgente del pubblico spinge la casa discografica a cambiare subito i piani e lanciare il pezzo alla radio. Nel giro di pochi mesi, quella ballata nata da una semplice chiacchierata su un divano diventa un successo globale, trasformandosi nel punto culminante della sua esibizione allo show dell'intervallo del Super Bowl nel 2017, davanti a centinaia di milioni di spettatori.

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Siete le sorelle Owens?
2: Sì, se amiamo qualcuno muore.
1: Ma dai, a settembre
2: siamo streghe.
1: Ritorna la magia.
2: E siamo maledette.
1: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
2: Sì, è vero.
1: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme. Idiota! Al cinema dal 2 settembre.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Panic Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai VIP.
15: Figa, te lo devo dire, te lo sto dicendo, lo sai con chi stiamo parlando?
16: Con Radio Piemonte Sound.
15: Oh, bella cumpa.
16: Stai male!

0: tutti sanno che qui a Cuneo c'è Facco, la fabbrica di concimi che dal 1974 serve gli agricoltori nel nostro territorio. Oggi apre direttamente anche ai privati. Se hai un orto o un giardino, vieni direttamente in fabbrica. Ci trovi in via Torino 270 a Madonna dell'Olmo, vicino all'uscita dell'autostrada. E se dici che ci hai scoperto alla radio, c'è un bel regalo per te. Ricorda, Facco, la fabbrica di concimi. Via Torino 270, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: La città di Mondovì vi aspetta per le tappe by Tour de France il 18, 19 e 20 settembre. La Gran Fondo e la pedalata Alpi del Mare. Sport, musica, concerti, condivisione. Venerdì sera la Music Run. Sabato la serata d'ingresso libero con la vita 30 anni per ballare, cantare i successi di qualche anno fa. Iscriviti alla competizione o alla pedalata. Per te un ricco pacco gara e la possibilità di vivere una 3 giorni indimenticabile. Mondovì vi aspetta per un weekend sportivo, simpatico e divertente. Euforia e Onde Sonore presentano la serata musicale più interessante dell'anno. Pink Floyd Legend con l'orchestra Ghedini di Cuneo in The Dark Side of the Moon. L'altra faccia della luna e della musica a Cuneo il 19 settembre al Palazzetto dello Sport. Prevendite su Ticket One. Non puoi mancare.

0: Now.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Ben trovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto. L'annuncio è del presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano, Fabrizio Saggio. Incidente sul lavoro a Ostia sul litorale romano, vittima un operaio edile di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere edile. Un collega dell'uomo è rimasto ferito, i due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Indagano i carabinieri della compagnia di Ostia e gli ispettori del lavoro.
3: L'economia.
2: Chiusura pesante per Piazza Affari che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. Sul fronte energetico la sfida per il futuro è renderci più autonomi possibile. Lo ha ribadito questa mattina il ministro per la sicurezza energetica Pichetto Fratin, che è tornato ad aprire ad un ritorno al nucleare.
4: Noi nei prossimi 10-15 anni avremo bisogno di almeno altri 100-150 miliardi di kilowattora. Se già oggi non riusciamo a raggiungere i 310-315, dovendo nel contempo fare andare avanti con la decarbonizzazione, noi dobbiamo assolutamente integrare il nostro mix energetico con il nucleare.
2: L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A7 Milano-Genova è riaperto il tratto tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano a seguito di un incidente. Tuttavia segnaliamo ancora code tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, sempre in direzione Milano. Per lo stesso incidente troviamo ancora rallentamenti sulla statale 35 dei Giovi tra il casello Arquata A7 e l'incrocio Serravalle in entrambi i sensi di marcia. Infine, per un altro incidente, la statale 34 del Lago Maggiore risulta ancora chiusa in corrispondenza della località Cannero Riviera in entrambe le direzioni. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao
1: a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Pier Francesco Favino
2: e Casa Smutniak.

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: ci sono più scuse per rimandare la cura del tuo sorriso. Ricordi cosa dicevi prima delle vacanze?
1: Me ne occuperò dopo l'estate.
0: Bene, il momento perfetto per agire è adesso.
1: Perché la salute della tua bocca e la bellezza del tuo sorriso non possono più aspettare.
0: Prenota oggi stesso una visita alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone. Chiama subito 0171 61 92 10. Il nostro centralino è attivo 24 ore su 24.
1: Siamo a Cuneo, in via Cascina Colombaro 37. E inoltre a Mondovì, Saluzzo e Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound. Amica Radio.
5: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
6: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
7: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
8: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
9: Coyote versus Acme! Al cinema dal 2 settembre!
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Siete le sorelle Owens?
16: Sì, se amiamo qualcuno muore.
15: Ma dai, a settembre
16: siamo streghe.
15: Ritorna la magia.
16: E siamo maledette.
15: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
16: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
15: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
18: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
19: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
20: A Radio Piemonte Sound, felicità a tutti.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Marco Mancini. L'escalation sul Mar Rosso e l'apertura del fronte yemenita della guerra fa schizzare i prezzi del petrolio e del gas. Intanto l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni avverte su una nuova emergenza umanitaria. Sono oltre 90.000 gli sfollati in fuga dallo Yemen. Alessio Galea.
2: Giornata pesante per i mercati alle prese con le tensioni internazionali legate al Medio Oriente. Piazza Affari ha lasciato sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre $107 al barile per il petrolio mantengono la benzina e il diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro e vola anche il prezzo del gas che ad Amsterdam ha sfiorato gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. A spingere le quotazioni degli energetici la chiusura di un oleodotto strategico che consentiva all'Arabia Saudita di esportare petrolio dopo il blocco di Hormuz e il rinvio dei colloqui diplomatici sul transito nello stretto marittimo. Intanto continua l'avanzata dei ribelli Houthi nel Mar Rosso, che hanno dichiarato di avere conquistato altre isole strategiche. La scorsa settimana il gruppo filo-iraniano ha allargato il controllo della costa yemenita e di un'arteria vitale, lo stretto di Bab el-Mandeb. Allarmanti gli ultimi dati diffusi oggi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, secondo cui oltre 93.000 persone sono state sfollate nello Yemen a causa del conflitto in corso.
1: L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi. Mosca ha accettato di fare altrettanto, lo ha annunciato il presidente americano Trump. Intanto anche il segretario generale della NATO Rutte condanna l'attacco russo a un treno sul quale erano presenti diversi diplomatici europei, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Saggio. La Russia è in difficoltà in Ucraina e continua a reagire con attacchi sconsiderati e pericolosi anche contro infrastrutture civili vicino al territorio della NATO. L'attacco di ieri contro un treno passeggeri dimostra quanto Putin sia disperato, le parole dell'ex premier olandese. Sono attesi entro mercoledì i risultati definitivi delle elezioni politiche in Svezia. Al momento la coalizione di centrosinistra ha 3 seggi di vantaggio rispetto al centrodestra del premier uscente Kristersson. Successo per la leader socialdemocratica Andersson, pronta a tornare al governo, arretra invece l'estrema destra. Incidente sul lavoro ad Ostia, sul litorale romano, vittima un operaio di 32 anni, morto dopo essere precipitato da una gru mentre lavorava ad un'altezza di almeno 5 metri. Si trovava al terzo piano di un palazzo dove era stato aperto un cantiere. Un collega dell'uomo è rimasto ferito. I due erano all'interno di un cestello che si sarebbe ribaltato. Si svolgeranno domani alle 12.30 i funerali di Stato di Emma Bonino, morta venerdì scorso a 78 anni. Si svolgeranno in forma laica nella sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma. Alle esequie dell'ex commissaria europea saranno presenti il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente del Consiglio Meloni. Sono oltre 2 milioni gli alunni che oggi sono tornati a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in alcune regioni, ma la maggior parte degli studenti è rientrata questa mattina e alcune regole per loro sono cambiate rispetto allo scorso anno. Laura Carchidi.
3: I primi a tornare tra i banchi sono stati gli studenti della provincia autonoma di Bolzano il 7 settembre, seguiti l'11 dalle scuole dell'infanzia dello stesso territorio. Il 10 settembre hanno riaperto regolarmente le scuole di Val d'Aosta, Veneto e provincia autonoma di Trento, ma la maggior parte degli alunni italiani è rientrata in classe oggi. Stamattina la campanella è suonata infatti per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni inizieranno il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Ma quest'anno gli studenti dovranno affrontare regole più severe, confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporterà infatti la bocciatura automatica. Cambia anche la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento puro da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Ma parte anche un programma di sostegno per gli studenti dell'ultimo anno delle medie e dei primi due delle superiori, con voucher per colloqui individuali gestiti tramite la piattaforma unica.
1: Dopo le fatiche di Champions in casa della Real Madrid, l'Inter di Kiev torna in campo contro l'Udinese. Il match del Meazza chiude la quarta giornata di campionato. Alla vigilia il tecnico ribadisce l'obiettivo dei nerazzurri e si dice soddisfatto dei suoi, nonostante il KO del Bernabeu. Lorenzo Villanetti.
0: In Serie A 3 vittorie su 3, di cui una contro il Napoli. In Champions una grande prestazione in casa del Real di Mourinho, macchiata dai pasticci difensivi che hanno portato al definitivo KO. Un avvio positivo per l'Inter di Kiev, che contro l'Udinese potrebbe tornare in vetta alla classifica facendo 4 su 4. Nonostante sia ancora troppo presto per fare bilanci, il mister nerazzurro si ritiene soddisfatto e in conferenza non perde l'occasione per ribadire le ambizioni del suo gruppo.
4: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa. È presto dare dei giudizi, perché si tratta sempre di un calcio di inizio stagione, però vedo delle belle cose. Poi se giudichiamo i risultati, qualche critica ci può anche stare, ma noi non badiamo solo a quello, badiamo a quello che sono i principi.
0: Rispetto alla gara del Bernabeu tornano Akanji e Stones in difesa, mentre accanto a Lautaro dovrebbe agire Pio Esposito. Dall'altra parte Runjajc si affida a Davis in avanti, mentre in difesa non può contare sull'infortunato Solé. Obiettivo per i friulani: ripetere il 2-1 della scorsa stagione, primo dei due risultati negativi dell'Inter arrivati lo scorso anno al Meazza. Calcio d'inizio alle 20:45, arbitra Pairetto.
1: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di serata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le news di viabilità. Sulla 7 Milano-Genova troviamo ancora code per un incidente tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia in direzione Milano. Traffico regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Vi anticipiamo quindi che questa sera dalle 22 sino alle 6 di domani mattina sulla A26 Genova Gravellona Toce, per lavori, sarà chiuso il tratto tra l'innesto con la statale 34 del Lago Maggiore e Baveno in direzione Genova Voltri. Infine, sempre questa sera per lavori dalle 22 sino alle 6 di domani mattina, il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Ed è tutto per questa sera, a domani con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti, ed ecco le cover. Rose Villain e Gianna Nannini insieme.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Domenica 27 settembre, a Dronero, l'11ª passeggiata per la vita.
2: Passeggiata benefica, non competitiva,

0: in ricordo di Anna e Paolo, il cui ricavato dalla vendita dei pettorali verrà devoluto all'AIL Cuneo e all'Associazione Fiore della Vita di Savigliano.
1: Puoi acquistare i pettorali nei punti prevendita che puoi trovare sulle pagine Facebook e Instagram Passeggiata per la Vita.
0: Oppure domenica, direttamente in piazza Martiri della Libertà a Dronero. Info 380 317 5118.
1: Puoi scegliere tra due percorsi e venire anche con il tuo amico a quattro zampe. Abbiamo un pettorale anche per lui.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: La tua radio dove vuoi, quando vuoi. Scarica l'app Radio Piemonte Sound e ascoltaci dal tuo cellulare. Radio Piemonte Sound, la radio che si muove con te.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
2: Radio Premonte Sound, ciao da Vincenzo Biollica.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella
2: giornata. Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
3: Amore.
1: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parla

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Gaia, mi sono innamorato di te. Cover bellissima.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
3: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
11: No.
7: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Ehi, hey Bugs!
14: Che succede, amico?
13: Parla del film!
14: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
13: E adesso?
14: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
13: Due biglietti e 8 popcorn!
14: Esagerato come sempre!
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
16: Ciao, sono Nicola Savino, volevo salutare tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Ciao, ciao, ciao e viva Radio Piemonte Sound.
17: Ladies and gentlemen.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Ciao, sono Sal da Vinci.
4: Vi voglio

l'amore non era adulto e ti lasciavo graffi sui seni per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore. Era facile ormai, non sei riuscita a cambiarmi.

Ho gli occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del

casa nuova che ti prometti di presentarti ai genitori. Ora starei più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerei a farti scegliere, o finalmente.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce.
1: Radio Piemonte Sound.
0: La radio della vostra città.
2: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imodà.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: cellulare.
1: E ascoltaci in streaming dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, la radio che viaggia con te.
2: Sono le 22 e 59 minuti.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: cover italiane più belle di sempre. Gli Stadio omaggiarono Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli nella serata delle cover al Festival di Sanremo.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone.

0: pace che sia, e nella mia vita ora buia, è proprio di fronte a me pronunciando la parola di saggezza: lascia che sia. Lascia che sia, lascia che sia, lascia che sia. E quando tutte le persone dal cuore infranto che vivono sulla terra si trovano d'accordo, ci sarà una risposta: lascia che sia. Perché se sono isolate, vedranno che per loro c'è ancora un'opportunità e ci sarà una risposta: lascia che sia.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte.

0: promozione anche la tua voce, quella della tua radio, Radio Piemonte Sound.
1: Quest'estate ce ne andremo al mare, con la voglia pazza di remare, fare un po' di bagni al largo per vedere da lontano gli ombrelloni. Un'estate al mare, giù.

0: canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Come hai fatto ad indossare quei pantaloni così stretti? Non so che cosa tu stia facendo, ma devi vivere nel modo giusto. Abbiamo alcuni posti da vedere, porto tutte le mappe con me, quindi vai sicuro.

0: Diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale e più vicina alla tua realtà, anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.
2: Amici di Radio Piemonte Sound, dalle vibrazioni.
3: Sì, sì, sì.
4: Ciao. Ciao.

0: vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.
1: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Se bruciasse la città, un grande successo di Massimo Ranieri, questa è la versione di Fiordaliso.

0: Il sorriso sul tuo viso mi fa capire che hai bisogno di me. C'è una verità nei tuoi occhi che mi dice che non mi lascerai mai. Il tocco della tua mano dice che mi prenderai quando starò per cadere.
1: You say it best when you say nothing at all.
0: Lo dici meglio quando non dici proprio nulla.
2: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

te che sei il mio presente, nella mia mente, e come uccelli leggeri fuggono tutti i miei pensieri, per lasciar solo posto al tuo viso, che come un sole rosso, acceso, arde per me. Su Radio Piemonte Sound.

0: musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Se stasera sono qui, cantava Ornella Vannoni. Questa è la versione di Diodato.

Parli di cose e nessuno ci fa caso. Indossi abiti che nessuno indossa. Invochi il mio nome, ma deve essere sincero. Non so dove sarò tra un anno. Una donna dalla voce gentile, con un viso da gentiluomo, mi ha detto che avrei già dovuto alzarmi e andarmene. Beh, ho buone nuove. Lei è veramente un'ottima bugiarda. Sweet Emotions, Aerosmith.

0: Davvero formidabili quegli anni 70. La voce di un DJ attraverso le prime radio libere private e poi la musica simbolo di libertà e trasgressione. Le notti si passano a ballare in discoteca oppure nelle sale giochi con i flipper. Ci si emoziona con le avventure di Tex e le storie di Diabolik con la sua compagna Eva Kent.
1: Radio Piemonte Sound Back in Time. Tre canzoni per tornare indietro a quell'epoca e rivivere l'atmosfera di quegli anni.
2: Allora, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound e mille rullate di felicità da Francis Cioccio. Ciao.

0: ragazzi, sono Luca Di Rizio e volevo mandare un bacio enorme a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sempre nel cuore. Ciao ragazzi.
1: Siamo stati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima. E

0: Quando finisce un amore, un successo di Riccardo Cocciante, ce lo interpreta questa volta in questa cover Elodie.
1: Quando finisce un amore, così come è finito il mio, senza una ragione o un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco,

0: tempo e ancora ti fai sentire dentro? Quanto tempo e ancora rimbalzi tra i miei sensi? Quanto tempo e ancora ti metti sempre al centro? Quanto tempo e ancora, ancora tu, l'amore? Biagio Antonacci e Laura Pausini. Quanto tempo ancora?
1: Non ci credo. Tutto è meglio. Non ti aspettavo qui.
2: Scatti?
1: Solita sera, solita tribù. Bella, tu che mi dici? Sei sempre con i tuoi. E ti accompagnava un'emozione forte. Ti accompagniamo ancora, solita.

0: le frasi più belle delle canzoni che accendono le tue emozioni.
1: La musica più bella che c'è è su Radio Piemonte,
2: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover.
3: A chi mi dice con Davide da X Factor?